0: Sono le 2:10.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 27 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
0: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sempre con Radio GR News.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Early morning.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sono le 6:02.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: plage.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:28.
1: Meteo.
5: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 e 3 minuti.
0: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
5: Mercoledì 30 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sull'energia, sul caro carburanti e sugli sconti che insomma in qualche modo si stanno allargando e stanno riguardando anche altre compagnie petrolifere, e poi anche la ripercussione in positivo sulle bollette. Ma ci sono anche le polemiche dopo la sentenza sul caso Regeni e tanto altro ancora. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. In alto una delle due aperture: bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi ci sono i richiami dall'interno, elezioni, la campagna è già iniziata, e ancora spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6%, titoli rendimento ai massimi dal 2023. Di spalla Garlasco, Sempio intercettato, Garofano ha paura, il virgolettato è un articolo di Cesare Ghizzi. C'è l'editoriale Politica e Valori, la dignità di nascere e morire di Walter Veltroni, ma al centro della pagina vera apertura: Regeni, scontro sull'Egitto, i legali dei 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
6: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
5: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche le notizie che arrivano dall'Ucraina, Mosca, la NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. C'è una foto. Andiamo su Repubblica che apre proprio sul caso Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Sentiamo le parole del ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani.
7: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
5: Naturalmente, come dicevamo, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. Se queste invece le parole di Nicola Fratoianni.
8: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
5: Sempre su Repubblica, al centro della pagina anche qui la notizia che arriva dall'Ucraina, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi Giulio Lostrano italiano, l'articolo è di Massimo Adinolfi, di taglio più basso, silenzio del governo con la famiglia. Di spalla poi l'inchiesta sui salari al terzo episodio di Paolo Berizzi, Gianluca Poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti e straordinari. Andiamo anche sulla Stampa che invece concentra l'apertura proprio sulla questione energia, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi europea di rilasciare scorte di petrolio, l'Ener risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, queste le parole del ministro Pichetto Fratin.
9: Positivo perché se i grandi che naturalmente della distribuzione in questo paese si allineano, sperando naturalmente tutto questo si diventi anche un po' liquido verso i piccoli, l'altra metà del distributore è decisamente positivo.
5: C'è l'analisi al centro della pagina di Ettore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, poi di taglio più basso sempre sulla Stampa di Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Spostiamoci anche sul Fatto Quotidiano che punta sempre naturalmente sulla politica, nuova priorità destra, la castrazione chimica rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. In alto poi condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, Egitto intoccabile per la premier, i canali restano aperti. Ci spostiamo sul Messaggero che invece torna sul caso Garlasco, tutti in un ricordo di Riss, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Al centro della pagina anche qui, caro carburante, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. E poi la verità, gara di sconti sulle bollette, Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni, Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso, benefici sul mercato libero ma i vulnerabili soffrono. Andiamo sul Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia, questa l'apertura. E poi le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Libero, Ale, giù pure le bollette a caratteri cubitari, l'apertura dopo la benzina. benzina, Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA, A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case, dice appunto Libero. Il Riformista, il titolo di apertura, facce di bronzi, ci sono Eli Schlein e Giuseppe Conte, il campo largo esce a pezzi, la prova di Reggio Calabria, così appunto il Riformista. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, titoli di Stato, i tassi trentennali al 5,60% sui Treasury segnano i massimi dal 2002. Queste le notizie di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
12: News.
13: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in video collegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, l'ho accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansko decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroe. È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
4: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
12: La rassegna stampa.
5: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai quotidiani regionali. Allora iniziamo la nostra rassegna ripartendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, le prime 1000 case pubbliche. Questo il titolo principale. L'occhiello, emergenza abitativa secondo il piano, di appartamento verranno poi dati in affitto a canone calmierato al ceto medio, e c'è il sommario: la nuova società partecipata da Comune e MM punta a costituire un portafoglio ad ottobre. Al centro della pagina la fotonotizia ritrae un agente della polizia locale, l'inchiesta da via Antonini a piazza Ovidio. E poi di taglio pedoni a rischio, le vittime non migliorano la sicurezza delle strade. Di taglio basso, il Covid che non finisce, il virus circola ancora, 6 anni dalla pandemia, 74 contagi in una settimana. Di spalla alla lettera, quello che ci accomuna, l'articolo di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: reso disabile dai suoi aggressori, ora sarà poliziotto ad honorem. Le celebrazioni per San Michele, alla festa della polizia premiato il bocconiano che ha perdonato i giovanissimi che lo accoltellarono. Messa in Duomo officiata da Delpini, e poi l'incontro alla Scala con Pisani, Piantedosi e 1200 ragazzi delle superiori. Al centro della pagina, l'aspirante sindaco del centrodestra Zecchi si candida, sono a disposizione Albertini, mio vice. Poi certificati medici falsi, controlli sugli stranieri. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: scuola caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie, la modifica di oltre oltre 50 corse, prolunga i disagi, e poi 4 indagati nel mirino della DDA, smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato un impianto di biogas. Al centro della pagina, fotonotizie, freccia rossa a 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok testa, la massima velocità sulla Brescia Verona, ancora urbanistica, il BGT, adesso è pubblico, nasce la città del futuro. Bergamo, l'eco di Bergamo, sul binario morto i cantieri di RFI, troppi ritardi, le ferrovie chiedono di risolvere i contratti per il raddoppio Bergamo-Ponte e per il treno per Orio, venerdì in provincia, vertice con comune, rappresentanti istituzionali di taglio basso, poi violenza sulle donne, cresce l'allarme. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione Portorino e provincia della Stampa. L'apertura, caso Marrone, bagarre in regione, niente soldi a Emanuele Filiberto. La leghista aggancia avanti Savoia, le opposizioni abbandonano l'aula, istituzione offesa. L'occhiello, il principe lo difende, accuse ridicole, l'ho nominato cavaliere come Vespa, Cossiga e Buongiorno, la politica sono a disposizione. C'è il retroscena, evento pro Gaza il 7 ottobre, Prandi no all'università. Di spalla Brandizzo, via al processo per la strage, famiglie divise sui risarcimenti. Al centro della pagina il nuovo volto della Sacra, inaugurati dall'arcivescovo Repole, ascensore esterno e nuova cappella. C'è tanto di fotonotizia. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, tassa di 3 euro ai croceristi, al TAR vince la giunta Salis, per i giudici il tributo è giusto, compensa i disagi alla città creati dal traffico turistico, il comune aprirà un tavolo con gli armatori, decidiamo insieme come applicarla. E poi aeroporto, lo scatto in avanti di Paroli, di spalla università, nella squadra di Uccelli, Penco e Martinoia. E poi Villa Scassi, anziana amore dopo una trasfusione sbagliata. Ci spostiamo dalla Liguria al nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura per le notizie dal territorio, cittadinanza negata, il ministero ha ragione il sindaco, nota del Viminale sul caso Catoneghe, la donna non sa l'italiano, scelta legittima. E poi Venezia, addio ai negozi di vicinato, in 13 anni chiuse 200 attività. Di spalla Regione Veneto, caregiver tutti d'accordo, fondi per chi assiste familiari malati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, i salari tengono, inflazione no, sale il costo della vita in regione, questo è il titolo di apertura. Il sommario, la retribuzione media è a 34.000 euro annui, ma il potere d'acquisto diminuisce, la crescita del 4% registrata nel 2025 è vanificata dalla corsa dei prezzi degli ultimi anni. Più in basso, Fakir consegnato ai PM il secondo cellulare contributo della difesa. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze, la notizia d'apertura è di cronaca, insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, siamo a Prato, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Di taglio più basso, al centro della pagina, spuntano nuovi investitori per le terme a Montecatini, non c'è solo l'offerta di Cardini, i beni all'asta suscitano interesse sul mercato. E poi a Firenze muore in bicicletta schiacciato dal TIR, altra notizia di cronache, di taglio ancora più basso, il mistero del DNA sui pedali, la procura apre un fascicolo, Garlasco, da accertare cosa accadde nei laboratori del RIS, notizia che ritorna prepotente anche sui quotidiani regionali. Andiamo adesso in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, tumori, troppe donne evitano i controlli, parte la campagna di prevenzione al seno, ottobre rosa, il governatore Rocca, dedicate tempo al corpo. L'occhiello, salute, gli screening gratuiti per le donne dai 50 ai 74 anni, dati del Lazio sono in crescita ma ancora bassi, solo la metà aderisce alla chiamata. E poi al centro della pagina, stretta contro lo sciame di golf car, verifiche, sanzioni e patenti ritirate, centro fermate 130 vetture, multato un terzo degli autisti. Restiamo a Roma, cronaca di Roma del Messaggero, bene lo sgombero ma ora i controlli, un virgolettato, la soddisfazione manifestazione dei residenti di Tor Sapienza per l'intervento delle forze dell'ordine nel palazzo dei Pusher. A rischio che rientrino i proprietari francesi, lo devono demolire, la questura attiva un presidio costante. E poi ancora verde, il comune rilancia: pianteremo 20.000 alberi, nel piano una linea per le segnalazioni e 100 addetti alle verifiche. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, parliamo di una inchiesta, linea alta velocità, panettoni farciti con le mazzette, l'indagine della DDA sulla Napoli-Bari, subappalti tra denaro, viaggi e orologi di lusso in 10 domiciliari, Gratteri, norme carenti, Gratteri e il procuratore capo della Repubblica di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882 sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: News.
10: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
14: Un nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
10: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. l'esecutivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei tre agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
14: La cronaca: due computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia, morte nel dicembre scorso.
10: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009 e 2010 e il 2017 e 2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
12: GR News.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Perché scegliere Genertel?
16: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:34.
12: News.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione. Tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia. Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
4: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria: Lombardia verso Milano per il traffico ci sono code in A8 tra Lainate e la barriera di Milano Nord, e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano code anche in A4 circa 2 km tra Milano Est e Monza. In zona code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria prime difficoltà per lavori in A10 con qualche rallentamento e possibili incolonnamenti adesso tra Feglino e Spotorno nelle due direzioni. In Toscana code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino e più avanti circa 4 km per un incidente tra Montelupo e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Traffico d'aumento attorno in direzione della capitale, ci sono code sulla Pontina, tratti tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale verso la tangenziale. Code anche in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli in A1 tra il centro direzionale il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
12: La rassegna stampa.
5: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi mercoledì 30 settembre. Buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina, rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato. Nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. L'immagine è quella di uno Spalletti che sembra piuttosto preoccupato. In alto poi generazione Caiode, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, siamo andati a casa Esposito, i fratelli d'Italia di Mancini. Taglio di spalla il caso City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva, e poi il designatore arbitri la linea Orsato, gli errori ci sono, il VAR non è morto. C'è anche spazio, poco a dir la verità, per i motori, per la Formula 1, la Ferrari conferma Vasseur per ora, c'è proprio l'immagine di Vasseur in piccolo subito sotto, insomma in maniera anche sproporzionata rispetto invece alla foto di Spalletti, che è molto in evidenza. Ci spostiamo invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura al centro della pagina è riferita alla Juve e lui paga, previsto un nuovo aumento di capitale, ci pensa il Can, è proprio lui in primo piano, il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, azzardo Champions, e l'editoriale di Alessandro Giudice, altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand oltre la sostenibilità della società. In alto poi l'altra apertura sotto la testata Italia, attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale, cresce la preoccupazione anche all'esterno per le manovre contro il presidente della FIGC, c'è l'ombra del commissario. contrario, un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport, un virgolettato, un punto di domanda, verità in giunta. Si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì, la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa. E poi Malagò e Buonfiglio, ce l'avamo tanto amati o forse no, l'articolo di Paolo De Laurentiis. Di spalla poi Fredkin esclusivo, primato e stadio, momento d'oro, il presidente della Roma, siamo molto felici, anche Nasser fa i complimenti ai giallorossi. Di taglio più basso, la porta, il Barça, il muro dell'Inter, volevo Lautaro a tutti i costi, ho chiamato Marotta ma ho detto ma ha detto no, Fabregas è un figlio, il Como gioca come noi. Di taglio ancora più basso, l'effetto delle nuove regole pesa più l'IFAB di Orsato, non solo in Italia il tempo effettivo è aumentato in tutta Europa grazie alle novità introdotte prima dei mondiali. Ancora tutto sport, l'apertura al centro della pagina, il Can altri 250 milioni per la Juve, rosso di 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60, dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi, il consiglio d'amministrazione approva il passivo per l'esercizio 2025-2026, il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano, capa oppure Ovusu, cautela per Conceição. In alto Pio e Caiode esaltano l'Italia dei Golden Boy, riscatto nazionale, protagonisti giovani, azzurri, premiati da tutto sport, Esposito da record, già 6 gol in 11 presenze come i più grandi. Venerdì a Parigi guiderà ancora l'attacco Michael dalla Juve al Gozzano alla Premier, spero che la mia storia sia di ispirazione. Di spalla Premier shock, il City colpevole, regole violate, sistematicamente truffa da 1 miliardo, la commissione indipendente conferma le accuse, il club rischia sanzioni pesantissime. Poi strano Cairo non ricorda il Toro anni 90, pensa il suo, intervista a Policano, l'ironia dell'ex Rambo Granata sulle amnesie del presidente. Sì, lui ha dato stabilità ma puntini sospensivi. E poi c'è l'Atletica, Tamberi esclusivo, sono quello che vedete e salto spalle al muro. Andiamo su QS, quotidiano sportivo, sulla testata, come insomma è abitudine al fianco della testata, sulla stessa quota Nations League, Caiode mania in azzurro ma in Premier non lo vedevano. Al centro della pagina invece c'è Vassour, Fredo Vassour, l'intoccabile, dopo le voci su Horner, Ferrari rinnova la fiducia al manager. C'è poi l'editoriale, bilanci falsati, City colpevole, ufficiale la condanna. Di spalla il calcio.

0: nerazzurri cresciuti in casa. E poi il basket, Eurolega, sentenza all, l'Olimpia trionfa all'ultimo tiro, canestro sulla sirena, Virtus battuta al Forum, venerdì trasferta in Spagna contro il Baskonia. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura: legittima difesa, evidentemente un gioco di parole, dato, numeri da big, filosofie diverse ma la stessa attenzione al reparto difensivo. Roma e Como, prossimi avversari al Sinigaglia. Alla ripresa del campionato sono state le due migliori difese della Serie A nel 2025-2026. Non si passa, come Roma, sono state le migliori difese della scorsa Serie A, rispettivamente con 29 e 31 gol subiti. Quest'anno i giallorossi si stanno confermando, mentre i lombardi con cedono di più. A noi il compito di approfittare, a noi naturalmente, siamo sul Romanista, si parla, è un incentivo proprio alla squadra giallorossa. E poi lo stadio di proprietà, una miniera d'oro a Pietralata, tra ricavi e ticketing il fatturato triplicherà. In alto c'è anche un'altra notizia: tifosi, si va verso la riapertura delle trasferte invece di taglio più basso. Trigori argentini domani in campo, Dybala e Molina a Roma. Il club, i due non partiranno per l'ultima di Messi. Ieri la ripresa: Wesley, Malen e Cristante a parte. Poi Roma femminile al Tre Fontane, arriva il Barça. Così i quotidiani sportivi, per il momento è tutto per quanto riguarda appunto lo sport. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento, Radio GR News.
2: Sono le 7 e 45 minuti.
3: News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni, a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice, ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centrosinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, lo ha accoltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore, assicura, hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto, la Spagna che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il

0: Successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansco decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Viabilità.
3: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria in Lombardia verso Milano per il traffico. Ci sono code in A8 tra Lainate e la barriera di Milano Nord e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, code anche in A4 circa 2 km tra Milano Est e Monza. In zona code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria prime difficoltà per lavori in A10 con qualche rallentamento e possibili incolonnamenti adesso tra Feglino e Spotorno nelle due direzioni. In Toscana code sulla Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino e più avanti circa 4 km per un incidente tra Montelupo e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Traffico d'aumento attorno in direzione della capitale, ci sono code sulla Pontina, tratti tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e in A24 da Portonaccio alla tangenziale Est. Code anche in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli, code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale verso la tangenziale. Code anche in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, in A1 tra il centro direzionale e il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 per lavori fino a San Giovanni, zona industriale verso Napoli.
1: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 30 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali, alcuni dei principali quotidiani internazionali. Oggi l'attenzione internazionale si concentra sui delicati colloqui diplomatici e i venti di guerra in Medio Oriente, le grandi tensioni sociali ed economiche che scuotono l'Europa, con la Francia in rivolta, la Spagna che interviene sull'emergenza abitativa e infine il futuro della tecnologia dominato dai grandi giganti dell'intelligenza artificiale convocati alla Casa Bianca. Allora iniziamo la nostra lettura dai quotidiani americani e britannici che aprono con una clamorosa e delicata apertura diplomatica. Il New York Times e il Democracy Now mettono in risalto i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar. Teheran ha formalizzato una proposta in più fasi, la riapertura strategica dello stretto di Hormuz entro 7 giorni in cambio dello stop totale alle ostilità in Iran e Libano, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di miliardi di asset congelati. Colloqui voluti dal presidente Donald Trump si muovono però su un filo sottilissimo. Parallelamente la cronaca di guerra non si ferma, le agenzie internazionali riprese dalla BBC, anche dal francese Le Monde, segnalano un'escalation su altri fronti caldi. La Francia ha annunciato l'invio di truppe e sistemi di difesa aerea in Arabia Saudita per supportare l'esercito contro i ribelli Houthi, mentre le forze israeliane confermano l'uccisione del capo finanziario di Hamas a Khan Yunis. In Europa invece la stampa generalista descrive un clima di forte tensione sociale, soprattutto in Francia e in Spagna. In Francia l'apertura di Le Figaro racconta di una giornata di alta tensione a causa di uno sciopero generale che ha paralizzato il paese. Gli scontri più duri si sono registrati a Lione e a Parigi, dove la polizia ha fatto ampio uso di gas lacrimogeni per disperdere i blocchi degli studenti che hanno occupato decine di licei a Parigi, Lille e Nizza. Le proteste contro le riforme economiche per la parità di genere stanno ormai da giorni mettendo a dura prova la tenuta del governo parigino. vicino. Dalla Spagna invece arriva una notizia di segno opposto, evidenziata dalla tedesca Deutsche Welle e dai quotidiani madrileni come El País. Dopo le oceaniche proteste di piazza a Madrid scaturite dallo sfratto forzato di una donna di 87 anni, il governo spagnolo ha approvato una misura d'urgenza shock che prevede, attenzione, il blocco totale degli sfratti per le fasce vulnerabili e un pacchetto di interventi strutturali per calmierare l'emergenza abitativa. Restando in area europea, la Deutsche Welle segnala anche una forte preoccupazione geopolitica in Estonia, che accusa esplicitamente la Russia per un grave attacco incendiario ai danni di un'azienda della difesa nazionale. Adesso invece diamo anche uno sguardo alle pagine economiche e tecnologiche del Wall Street Journal. I riflettori globali sono puntati sul Super Intelligence Summit alla Casa Bianca, voluto dall'amministrazione Trump. Il vertice con i big dell'intelligenza artificiale è stato indetto per fare il punto sulla sicurezza nazionale, specialmente dopo che alcuni istituti di ricerca hanno dimostrato come i modelli di intelligenza artificiale cinesi riescano ad aggirare i blocchi di sicurezza interni, fornendo istruzioni potenzialmente pericolose persino sulla creazione di bioarmi. Queste preoccupazioni tecnologiche tuttavia non sono bastate a rassicurare i mercati azionari e le borse europee e asiatiche registrano chiusure in ripiegamento nonostante una netta frenata del prezzo del greggio, con il Brent che torna stabilmente sotto i $104 al barile, il calo del gas naturale. È arrivato, insomma, chiudiamo la nostra panoramica anche con due notizie flash dai continenti del sud del pianeta, perché i media africani, ma anche la CNN, riportano la drammatica caccia all'uomo della polizia sudafricana dopo una serie di sparatorie di massa che hanno provocato oltre 30 morti in pochi giorni. Il governo ha annunciato un piano straordinario di bonifica ad alto rischio per arginare la piaga dei femminicidi e delle violenze di strada. Il network statunitense NPR riporta il duro scontro tra Washington e il governo nicaraguese dopo l'annuncio del presidente Daniel Ortega di voler abolire le elezioni nazionali. Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Organizzazione degli Stati Americani a intervenire di urgenza. Abbiamo ancora un po' di tempo e quindi andiamo anche sui quotidiani medio orientali, ripartendo dal Jerusalem Post. L'apertura riguarda la peculiare situazione di Israele. Le nazioni arabe sono più amichevoli, le relazioni con l'Europa peggiorano, l'editoriale, questo che mette in evidenza appunto questa questione. Ma ci sono anche altre notizie: un uomo arrestato in relazione ad un presunto complotto terroristico della RAF ha chiamato la polizia per denunciare se stesso. Ci sono anche richiami che arrivano dagli Stati Uniti. Trump afferma che l'Iran rinuncerà e paragona le sue ambizioni nucleari a quelle della Corea del Nord. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano del Medio Oriente. I coloni israeliani mirano a dividere la metropoli di Ramallah e le forze di difesa israeliane IDF stanno seguendo il loro esempio. Questo è l'articolo di fatto di apertura, con i richiami, poi altri richiami. Il Senato degli Stati Uniti respinge di stretta misura il disegno di legge che richiede un rapporto sulle violazioni israeliane in Cisgiordania, e poi la dichiarazione di genocidio di Adam Brody dimostra che Gaza è più difficile da evitare al di fuori di Netflix. Andiamo anche in Australia. Il Sydney Morning Herald titola in apertura: il ministro del tesoro afferma che l'inflazione è incoraggiante e sollecita il nuovo leader dei Verdi a concentrarsi su One Nation. C'è tanto di immagini. E poi l'inflazione raggiunge il livello più alto degli ultimi 4 mesi, aumentando la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click.
2: e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 58 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
0: Il contesto rimane difficile, serve dare una mano a famiglie e imprese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche, da Eni a IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche delle bollette. E lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. ARERA avverte: nel quarto trimestre del 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente.
7: Da Praga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è ancora la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici col Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
0: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Le conseguenze più gravi segnalate finora riguardano Vyshgorod. Un'abitazione è stata distrutta durante l'attacco e tra le macerie i soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita di un bambino. Intanto il ministro ucraino dell'economia Kravchenko denuncia: gli allarmi missilistici costano all'Ucraina circa 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività economiche.
7: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
0: Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Non sono uno di quelli che dice ce la farò. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato il giornalista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
7: Il calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. Intanto Mancini perde un altro pezzo, Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale per un problema fisico, accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni degli azzurri.
0: È tutto, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di tre dei quattro uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi. Oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati col PN1 per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
5: Meteo.
1: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 30 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sull'energia, sul caro carburanti e sugli sconti che insomma in qualche modo si stanno allargando e stanno riguardando anche altre compagnie petrolifere, e poi anche la ripercussione in positivo sulle bollette. Ma ci sono anche le polemiche dopo la sentenza sul caso Regeni e tanto altro ancora. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. In alto una delle due aperture: bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi ci sono i richiami dall'interno, elezioni, la campagna è già iniziata, e ancora spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6%, titoli rendimento ai massimi dal 2023. Di spalla Garlasco, Sempio intercettato, Garofano ha paura, il virgolettato è un articolo di Cesare Ghizzi. C'è l'editoriale Politica e Valori, la dignità di nascere e morire di Walter Veltroni, ma al centro della pagina vera apertura: Regeni, scontro sull'Egitto, i legali dei 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la premier, noi con la famiglia per la verità. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
10: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
3: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche le notizie che arrivano dall'Ucraina: Mosca, la NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. C'è una foto. Andiamo su Repubblica che apre proprio sul caso Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Sentiamo le parole del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani.
11: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
3: Naturalmente, come dicevamo, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi. Se queste invece le parole di Nicola Fratoianni.
12: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
3: Sempre su Repubblica, al centro della pagina anche qui, la notizia che arriva dall'Ucraina, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi Giulio Lostrano italiano, l'articolo è di Massimo Adinolfi, di taglio più basso, silenzio del governo con la famiglia. Di spalla poi l'inchiesta sui salari, al terzo episodio di Paolo Berizzi, Gianluca Porizzi, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti e straordinari. Andiamo anche sulla Stampa, che invece concentra l'apertura proprio sulla questione energia, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi europea di rilasciare scorte di petrolio, l'Ener risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, queste le parole del ministro Pichetto Fratin.
13: Positivo perché se i grandi che naturalmente della distribuzione in questo paese si allineano, sperando naturalmente tutto questo si diventi anche un po' liquido verso i piccoli, l'altra metà dei distributori è decisamente positivo.
3: C'è l'analisi al centro della pagina di Ettore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, poi di taglio più basso sempre sulla Stampa di Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Spostiamoci anche sul Fatto Quotidiano, che punta sempre naturalmente sulla politica, nuova priorità destra, la castrazione chimica rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. In alto poi condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre al-Sisi, Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. Ci spostiamo sul Messaggero che invece torna sul caso Garlasco, tutti in un ricordo di Riss, la nuova inchiesta, Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Al centro della pagina anche qui, caro carburante, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. E poi la verità, gara di sconti sulle bollette, Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni, Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Andiamo sul Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia, questa l'apertura. E poi le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Libero, Ale, giù pure le bollette a caratteri cubitari, l'apertura dopo la benzina, Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case, dice appunto Libero. Il Riformista, il titolo di apertura, facce di bronzi, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, il campo largo esce a pezzi, la prova di Reggio Calabria, così appunto il Riformista. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, titoli di Stato, i tassi 30 il 5,60% sui treasury segnano i massimi dal 2002. Queste le notizie di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita. Mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 8 e 14 minuti.
16: News.
17: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
18: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
17: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
10: In questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
19: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto.
17: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Il giallo di Pietro Tracatella, Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto. Una buona giornata.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di tre dei quattro uomini del National Security egiziano, ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale, e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
8: Meteo.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Viabilità.
3: Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria e Lombardia verso Milano per il traffico. Ci sono code in A8 tra Lainate e la barriera di Milano Nord e sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, code anche in A4 circa 2 km tra Milano Est e Monza. In zona code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in Est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Liguria prime difficoltà per lavori in A10 con qualche rallentamento e possibili incolonnamenti adesso tra Feglino e Spotorno nelle due direzioni. In Toscana code sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo-Fiorentino e più avanti circa 4 km per un incidente tra Montelupo e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Traffico d'aumento attorno in direzione della capitale, ci sono code sulla Pontina, tratti tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe e una 24 da Portonaccio alla tangenziale Est. Code anche in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale verso la tangenziale. Code anche in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli, una 1 tra il centro direzionale e il Bivio per Napoli Centro e a seguire una 3 per lavori fino a San Giovanni zona industriale verso Napoli.
8: La rassegna stampa.
3: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai quotidiani regionali. Allora iniziamo la nostra rassegna ripartendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, le prime 1000 case pubbliche. Questo il titolo principale. L'occhiello, emergenza abitativa. Secondo il piano, gli appartamenti verranno poi dati in affitto a canone calmierato al ceto medio, e c'è il sommario: la nuova società partecipata da Comune e MM punta a costituire un portafoglio ad ottobre. Al centro della pagina la fotonotizia ritrae un agente della polizia locale, l'inchiesta da via Antonini a piazza Ovidio. E poi di taglio pedoni a rischio, le vittime non migliorano la sicurezza delle strade. Di taglio basso, il Covid che non finisce, il virus circola ancora, 6 anni dalla pandemia, 74 contagi in una settimana. Di spalla la lettera, quello che ci accomuna, l'articolo di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: reso disabile dai suoi aggressori, ora sarà poliziotto d'onorem. Le celebrazioni per San Michele, alla festa della polizia premiato il bocconiano che ha perdonato i giovanissimi che lo accoltellarono. Messa in Duomo officiata da Del Pini, e poi l'incontro alla Scala con Pisani, Piantedosi e 1200 ragazzi delle superiori. Al centro della pagina, l'aspirante sindaco del centrodestra Zecchi si candida, sono a disposizione Albertini, mio vice. Poi certificati medici falsi, controlli sugli stranieri. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: scuola caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie, la modifica di oltre 50 corse prolunga i disagi. E poi 4 indagati nel mirino della DDA, smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato un impianto di biogas. Al centro della pagina, fotonotizie, freccia rossa 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok testa, la massima velocità sulla Brescia Verona. Ancora urbanistica, il BGT adesso è pubblico, nasce la città del futuro. Bergamo, l'eco di Bergamo, sul binario morto i cantieri di RFI, troppi ritardi, le ferrovie chiedono di risolvere i contratti per il raddoppio Bergamo-Ponte e per il treno per Orio. Venerdì in provincia, vertice con Comune, rappresentanti istituzionali. Di taglio basso poi, violenza sulle donne, cresce l'allarme. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione Portorino e provincia della Stampa. L'apertura: caso Marrone, bagarre in regione, niente soldi a Emanuele Filiberto. La leghista gancia avanti Savoia, le opposizioni abbandonano l'aula, istituzione offesa. L'occhiello: il principe lo difende, accuse ridicole, l'ho nominato cavaliere come Vespa, Cossiga e Buongiorno, la politica sono a disposizione. C'è il retroscena, evento pro Gaza il 7 ottobre, Prandi no all'università. Di spalla Brandizzo, via al processo per la strage, famiglie divise sui risarcimenti. Al centro della pagina il nuovo volto della Sacra, inaugurati dall'arcivescovo Repole, ascensore esterno e nuova cappella. C'è tanto di fotonotizia. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: tassa di 3 euro ai croceristi, al TAR vince la giunta Salis, per i giudici il tributo è giusto, compensa i disagi alla città creati dal traffico turistico, il Comune aprirà un tavolo con gli armatori, decidiamo insieme come applicarla. E poi aeroporto, lo scatto in avanti di Paroli. Di spalla università, nella squadra di Uccelli, Penco e Martinoia. E poi Villa Scassi, anziana amore dopo una trasfusione sbagliata. Ci spostiamo dalla Liguria al nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. L'apertura per le notizie dal territorio: cittadinanza negata, il ministero ha ragione il sindaco, nota del Viminale sul caso Catoneghe, la donna non sa l'italiano, scelta legittima. E poi Venezia, addio ai negozi di vicinato, in 13 anni chiuse 200 attività. Di spalla Regione Veneto, caregiver tutti la tutti d'accordo, fondi per chi assiste familiari malati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. I salari tengono, inflazione no, sarà il costo della vita in regione, questo è il titolo di apertura. Il sommario, la retribuzione media è a 34.000 euro annui, ma il potere d'acquisto diminuisce, la crescita del 4% registrata nel 2025 è vanificata dalla corsa dei prezzi degli ultimi anni. Più in basso, Fakir consegnato ai PM il secondo cellulare contributo della difesa. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. La notizia d'apertura è di cronaca: insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, siamo a Prato, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Di taglio più basso, al centro della pagina, spuntano nuovi investitori per le terme a Montecatini, non c'è solo l'offerta di Cardini, i beni all'asta suscitano interesse sul mercato. E poi a Firenze muore in bicicletta schiacciato dal TIR, altra notizia di cronache, di taglio ancora più basso, il mistero del DNA sui pedali, la procura apre un fascicolo Garlasco da accertare cosa accadde nei laboratori del RIS, notizia che ritorna prepotente anche sui quotidiani regionali. Andiamo adesso in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: tumori, troppe donne evitano i controlli, parte la campagna di prevenzione al seno, ottobre rosa, il governatore Rocca, dedicate tempo al corpo, l'occhiello, salute, gli screening gratuiti per le donne dai 50 ai 74 anni, i dati del Lazio sono in crescita ma ancora bassi, solo la metà aderisce alla chiamata. E poi al centro della pagina, stretta contro lo sciame di golf car, verifiche e sanzioni e patenti ritirate, centro fermate 130 vetture, multato un terzo degli autisti. Restiamo a Roma, cronaca di Roma del Messaggero, bene lo sgombero ma ora i controlli, un virgolettato, la soddisfazione dei residenti di Tor Sapienza per l'intervento delle forze dell'ordine nel palazzo dei Pusher, a rischio che rientrino, i proprietari francesi lo devono demolire, la questura attiva un presidio costante. E poi ancora verde, il comune rilancia, pianteremo 20.000 alberi, nel piano una linea per le segnalazioni e 100 addetti alle verifiche. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, parliamo di una inchiesta, linea alta velocità, panettoni farciti con le mazzette, l'indagine della DDA sulla Napoli-Bari, subappalti tra denaro, viaggi e orologi di lusso in 10 domiciliari, gratteri, norme carenti, gratteri e il procuratore capo della Repubblica di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News.
20: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
23: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
24: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 30 minuti.
5: News.
17: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
18: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che ha preso subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
17: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la capogruppo Dem alla Camera, Braga.
10: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
19: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
17: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato e strato il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
0: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo. Anche la dea bendata che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamin Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni d'Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
17: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
9: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi. Oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
2: Meteo.
1: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 30 settembre. Buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina, rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato. Nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. L'immagine è quella di uno Spalletti che sembra piuttosto preoccupato. In alto poi generazione Caiode, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, siamo andati a casa Esposito, i fratelli d'Italia di Mancini. Taglio di spalla il caso City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva, e poi il designatore arbitri la linea Orsato, gli errori ci sono, il VAR non è morto. C'è anche spazio, poco a dir la verità, per i motori, per la Formula 1, la Ferrari conferma Vasseur per ora, c'è proprio l'immagine di Vasseur in piccolo subito sotto, insomma in maniera anche sproporzionata rispetto invece alla foto di Spalletti, che è molto in evidenza. Ci spostiamo invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale. L'apertura al centro della pagina è riferita alla Juve. Juve e lui paga, previsto un nuovo aumento di capitale, ci pensa il Cane, è proprio lui in primo piano. Il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, Azzardo Champions, e l'editoriale di Alessandro Giudice. Altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre la sostenibilità della società. In alto poi l'altra apertura sotto la testata: Italia attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale. Cresce la preoccupazione anche all'esterno per le manovre contro il presidente della FIGC, c'è l'ombra del commissario. Un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport, un virgolettato, un punto di domanda, verità in giunta. Si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa. E poi Malagò e Buonfiglio, c'eravamo tanto amati o forse no, l'articolo di Paolo De Laurentiis. Di spalla poi Fredkin esclusivo, primato e stadio, momento d'oro, il presidente della Roma, siamo molto felici, anche Nasser fa i complimenti ai giallorossi. Di taglio più basso, La Porta, il Barça, il muro dell'Inter, volevo Lautaro a tutti i costi, ho chiamato Marotta ma ho detto no, Fabregas è un figlio, il Como gioca come noi. Di taglio ancora più basso, l'effetto delle nuove regole pesa più l'IFAB di Orsato, non solo in Italia il tempo effettivo è aumentato in tutta Europa grazie alle novità introdotte prima dei mondiali. Ancora tutto sport, l'apertura al centro della pagina, il CAN altri 250 milioni per la Juve, rosso di 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60, dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi. Il consiglio d'amministrazione approva il passivo per l'esercizio 2025-2026, il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano, capa oppure Ovusu, cautela per Conceição. In alto Pio e Caiode esaltano l'Italia dei Golden Boy, riscatto nazionale, protagonisti giovani.

0: siti colpevole, regole violate, sistematicamente truffa da 1 miliardo, la commissione indipendente conferma le accuse e la club rischia sanzioni pesantissime. Poi strano Cairo non ricorda il toro anni 90, pensa il suo, intervista a Policano, l'ironia dell'ex Rambo Granata sulle amnesie del presidente. Sì, lui ha dato stabilità ma puntini sospensivi. E poi c'è l'Atletica, Tamberi esclusivo, sono quello che vedete e salto spalle al muro. Andiamo su QS, quotidiano sportivo, sulla testata, come insomma è abitudine al fianco della testata, sulla stessa quota, Nations League, Coyote Mania in azzurro, ma in Premier non lo vedevano. Al centro della pagina invece c'è Vasseur, Fredo Vasseur, l'intoccabile, dopo le voci su Horner, Ferrari rinnova la fiducia al manager. C'è poi l'editoriale, bilanci falsati, siti colpevole, ufficiale la condanna. Di spalla il calcio, mamma Mancini, serve tempo, troppi gufi, dopo il Belgio, ma si parla anche di tennis, carica Cobolli, la rincorsa verso le finals parte dalla Cina. Di taglio basso, prove di rilancio da Gabbia Stankovic, l'avvio difficile dei talenti rosso-nerazzurri cresciuti in casa. E poi il basket, Eurolega, sentenza all, l'Olimpia trionfa all'ultimo tiro, canestro sulla sirena, Virtus battuta al Forum, venerdì trasferta in Spagna contro il Baskonia. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, legittima difesa, evidentemente un gioco di parole, il dato, numeri da big, filosofie diverse ma la stessa attenzione al reparto difensivo. Roma e Como, prossimi avversari al Sinigaglia, alla ripresa del campionato sono state le due migliori difese della Serie A nel 2025-2026, non si passa, come Roma sono state le migliori difese della scorsa Serie A, rispettivamente con 29 e 31 gol subiti. Quest'anno i giallorossi si stanno confermando, mentre i lombardi concedono di più. A noi il compito di approfittare, a noi naturalmente, siamo sul Romanista, si parla, è un incentivo proprio alla squadra giallorossa. E poi lo stadio di proprietà, una miniera d'oro a Pietralata, tra ricavi e ticketing il fatturato triplicherà. In alto c'è anche un'altra notizia, tifosi, si va verso la riapertura delle trasferte, invece di taglio più basso, Trigoria argentini domani in campo, Dybala e Molina a Roma, il club, i due non partiranno per l'ultima di Messi, ieri la ripresa, Wesley, Malen e Cristante a parte. Poi Roma femminile al Tre Fontane, arriva il Barça. Così i quotidiani sportivi, per il momento è tutto per quanto riguarda appunto lo sport, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello, Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me, di Gabriele Muccino. Nel 2017, Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello

0: Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 8:49.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
3: Meteo.
5: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Viabilità.
6: Traffico più intenso del solito questa mattina in Campania, attorno a Napoli con diverse criticità. In tangenziale per un incidente circa 3 km di code tra Pozzuoli e Agnano verso Capodichino. Più avanti, nella stessa direzione, lunghe code per il traffico tra Fuorigrotta e Corso Malta. Code per il traffico anche nella direzione opposta dal raccordo di Capodichino fino a zona ospedaliera verso Napoli. In autostrada più di 6 km di code in A1 da Cerra a Fragola al bivio per Napoli Centro. Code anche in A3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giovanni zona industriale, lunghe code poi sulla statale 162 DIR da Cercola fino alla tangenziale di Napoli. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da via di Boccea Trionfale, da Roma Sud a San Giovanni verso il centro, poi code su via di Boccea a partire dal raccordo sulla Flaminia Nuova, da prima porta a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. In Umbria code per il traffico sulla statale 3 bis e 45 tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni. In Toscana circa 6 km di code per un incidente sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Centro e Ginestra Fiorentina verso Firenze. Nell'area bolognese code in A14 e in tangenziale da Casalecchio al bivio per la 13 verso Taranto. Verso Milano code sulla Paulese a Peschiera Borromeo e sulla Rivoltana a Segrate. Code anche in A8 da Lainate a Milano Nord, in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e sulla Milano Meda da Seregno a Paderno Dugnano. A Bergamo infine code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto.
3: La rassegna stampa.
6: Mercoledì 30 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali, alcuni dei principali quotidiani internazionali. Oggi l'attenzione internazionale si concentra sui delicati colloqui diplomatici e i venti di guerra in Medio Oriente, le grandi tensioni sociali ed economiche che scuotono l'Europa, con la Francia in rivolta, la Spagna che interviene sull'emergenza abitativa e infine il futuro della tecnologia dominato dai grandi giganti dell'intelligenza artificiale convocati alla Casa Bianca. Allora iniziamo la nostra lettura dai quotidiani americani e britannici, che aprono con una clamorosa e delicata apertura diplomatica. Il New York Times e il Democracy Now mettono in risalto i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar. Teheran ha formalizzato una proposta in più fasi, la riapertura strategica dello stretto di Hormuz entro 7 giorni, in cambio dello stop totale alle ostilità in Iran e Libano, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di miliardi di asset congelati. Colloqui voluti dal presidente Donald Trump si muovono però su un filo sottilissimo. Parallelamente la cronaca di guerra non si ferma, le agenzie internazionali riprese dalla BBC, anche dal francese Le Monde, segnalano un'escalation su altri fronti caldi. La Francia ha annunciato l'invio di truppe e sistemi di difesa aerea in Arabia Saudita per supportare l'esercito contro i ribelli Houthi, mentre le forze israeliane confermano l'uccisione del capo finanziario di Hamas a Khan Yunis. In Europa invece la stampa generalista descrive un clima di forte tensione sociale, soprattutto in Francia e in Spagna. In Francia l'apertura di Le Figaro racconta di una giornata di alta tensione a causa di uno sciopero generale che ha paralizzato il paese. Gli scontri più duri si sono registrati a Lione e a Parigi, dove la polizia ha fatto ampio uso di gas lacrimogeni per disperdere i blocchi degli studenti che hanno occupato decine di licei a Parigi, Lille e Nizza. Le proteste contro le riforme economiche per la parità di genere stanno ormai da giorni mettendo a dura prova la tenuta del governo parigino. Dalla Spagna invece arriva una notizia di segno opposto, evidenziata dalla tedesca Deutsche Welle e dai quotidiani madrileni come El País. Dopo le oceaniche proteste di piazza a Madrid scaturite dallo sfratto forzato di una donna di 87 anni, il governo spagnolo ha approvato una misura d'urgenza shock che prevede, attenzione, il blocco totale degli sfratti per le fasce vulnerabili e un pacchetto di interventi strutturali per calmierare l'emergenza abitativa. Restando in area europea, la Deutsche Welle segnala anche una forte preoccupazione geopolitica in Estonia, che accusa esplicitamente la Russia per un grave attacco incendiario ai danni di un'azienda della difesa nazionale. Adesso invece diamo anche uno sguardo alle pagine economiche e tecnologiche del Wall Street Journal. I riflettori globali sono puntati sul Super Intelligence Summit alla Casa Bianca, voluto dall'amministrazione Trump. Il vertice con i big dell'intelligenza artificiale è stato indetto per fare il punto sulla sicurezza nazionale, specialmente dopo che alcuni istituti di ricerca hanno dimostrato come i modelli di intelligenza artificiale cinesi riescano ad aggirare i blocchi di sicurezza interna, fornendo istruzioni potenzialmente pericolose persino sulla creazione di bioarmi. Queste preoccupazioni tecnologiche tuttavia non sono bastate a rassicurare i mercati azionari e le borse europee e asiatiche registrano chiusure in ripiegamento, nonostante una netta frenata del prezzo del greggio, con il Brent che torna stabilmente sotto i $104 al barile, il calo del gas naturale. È arrivato, insomma, chiudiamo la nostra panoramica anche con due notizie flash dai continenti del sud del pianeta, perché i media africani, ma anche la CNN, riportano la drammatica caccia all'uomo della polizia sudafricana dopo una serie di sparatorie di massa che hanno provocato oltre 30 morti in pochi giorni. Il governo ha annunciato un piano straordinario di bonifica ad alto rischio per arginare la piaga dei femminicidi e delle violenze di strada. Il network statunitense NPR riporta il duro scontro tra Washington e il governo nicaraguese dopo l'annuncio del presidente Daniel Ortega di voler abolire le elezioni nazionali. Gli Stati Uniti stanno spingendo l'Organizzazione degli Stati Americani a intervenire di urgenza. Abbiamo ancora un po' di tempo e quindi andiamo anche sui quotidiani medio orientali, ripartendo dal Jerusalem Post. L'apertura riguarda la peculiare situazione di Israele. Le nazioni arabe sono più amichevoli, le relazioni con l'Europa peggiorano, l'editoriale, questo che mette in evidenza appunto questa questione. Ma ci sono anche altre notizie: un uomo arrestato in relazione ad un presunto complotto terroristico della RAF ha chiamato la polizia per denunciare se stesso. Ci sono anche richiami che arrivano dagli Stati Uniti. Trump afferma che l'Iran rinuncerà e paraguna le sue ambizioni nucleari a quelle della Corea del Nord. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano del Medio Oriente. I coloni israeliani mirano a dividere la metropoli di Ramallah e le forze di difesa israeliane, IDF, stanno seguendo il loro esempio. Questo è l'articolo di fatto di apertura, con i richiami, poi altri richiami. Il Senato degli Stati Uniti respinge di stretta misura il disegno di legge che richiede un rapporto sulle violazioni israeliane in Cisgiordania. E poi la dichiarazione di genocidio di Adam Brody dimostra che Gaza è più difficile da evitare al di fuori di Netflix. Andiamo anche in Australia. Il Sydney Morning Herald titola in apertura: il ministro del tesoro afferma che l'inflazione è incoraggiante, sollecita il nuovo leader dei Verdi a concentrarsi su One Nation. C'è tanto di immagine. E poi l'inflazione raggiunge il livello più alto degli ultimi 4 mesi, aumentando la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:01.
3: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili, in allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
8: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
7: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
9: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo, ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
10: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
7: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato e strato il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
11: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane, terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani, garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse e i Leoni Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuori classe.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima. Dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di tre dei quattro uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi. Oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
3: Meteo.
5: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
6: Mercoledì 30 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sull'energia, sul caro carburanti e sugli sconti che insomma in qualche modo si stanno allargando e stanno riguardando anche altre compagnie petrolifere e poi anche la ripercussione in positivo sulle bollette, ma ci sono anche le polemiche dopo la sentenza sul caso Regeni e tanto altro ancora. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. In alto una delle due aperture: bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi ci sono i richiami dall'interno, elezioni, la campagna è già iniziata, è ancora spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6%, titoli, rendimento ai massimi dal 2023. Di spalla Garlasco, Sempio intercettato, Garofano ha paura, il virgolettato è un articolo di Cesare Ghizzi. C'è l'editoriale Politica e Valori, la dignità di nascere e morire di Walter Veltroni, ma al centro della pagina vera apertura: Regeni, scontro sull'Egitto, i legali dei 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la premier, noi con la famiglia per la verità. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
9: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
6: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche le notizie che arrivano dall'Ucraina, Mosca, la NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale, c'è una foto. Andiamo su Repubblica che apre proprio sul caso Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Sentiamo le parole del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani.
12: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
13: Naturalmente, come dicevamo, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi. Se queste invece le parole di Nicola Fratoianni.
14: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
13: Sempre su Repubblica, al centro della pagina anche qui, la notizia che arriva dall'Ucraina, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi Giulio Lostrano italiano, l'articolo è di Massimo Adinolfi, di taglio più basso, silenzio del governo con la famiglia. Di spalla poi l'inchiesta sui salari, al terzo episodio di Paolo Berizzi, Gianluca Porizzi, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti e straordinari. Andiamo anche sulla Stampa, che invece concentra l'apertura proprio sulla questione energia, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi europea di rilasciare scorte di petrolio, l'Ener risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, queste le parole del ministro Pichetto Fratin.
15: Positivo perché se i grandi che naturalmente della distribuzione in questo paese si allineano, sperando naturalmente tutto questo si diventi anche un po' liquido verso i piccoli, l'altra metà del distributore è decisamente positivo.
13: C'è l'analisi al centro della pagina di Ettore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, poi di taglio più basso sempre sulla Stampa di Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Spostiamoci anche sul Fatto Quotidiano, che punta sempre naturalmente sulla politica, nuova priorità destra, la castrazione chimica rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. In alto poi condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. Ci spostiamo sul Messaggero, che invece torna sul caso Garlasco, tutti in un ricordo di Riss, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Al centro della pagina anche qui, caro carburante, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. E poi la verità, gara di sconti sulle bollette, Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni, Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Andiamo sul Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia, questa l'apertura. E poi le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Libero, Ale, giù pure le bollette a caratteri cubitari, l'apertura dopo la benzina, Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case, dice appunto Libero. Il Riformista, il titolo di apertura, facce di bronzi, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, il campo largo esce a pezzi, la prova di Reggio Calabria, così appunto il Riformista. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, titoli di Stato, i tassi trentennali il 5,60% sui treasury segnano i massimi dal 2002. Queste le notizie di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017, Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
16: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 9:19.
3: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6.53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti. In arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il servizio della redazione.
17: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
6: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta
13: raccolta la presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport e il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa, il servizio della redazione.
18: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
13: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
5: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
13: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai quotidiani regionali. Allora iniziamo la nostra rassegna ripartendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, le prime 1000 case pubbliche. Questo il titolo principale. L'occhiello emergenza abitativa. Secondo il piano, di appartamenti verranno poi dati in affitto a canone calmierato al ceto medio, e c'è il sommario: la nuova società partecipata da Comune e MM punta a costituire un portafoglio ad ottobre. Al centro della pagina la fotonotizia ritrae un agente della polizia locale, l'inchiesta da via Antonini a piazza Ovidio. E poi di taglio pedoni a rischio, le vittime non migliorano la sicurezza delle strade. Di taglio basso, il Covid che non finisce, il virus circola ancora, 6 anni dalla pandemia, 74 contagi in una settimana. Di spalla alla lettera, quello che ci accomuna, l'articolo di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: reso disabile dai suoi aggressori, ora sarà poliziotto ad honorem. Le celebrazioni per San Michele, alla festa della polizia premiato il bocconiano che ha perdonato i giovanissimi che lo accoltellarono. Messa in Duomo officiata da Delpini, e poi l'incontro alla Scala con Pisani, Piantedosi e 1200 ragazzi delle superiori. Al centro della pagina, l'aspirante sindaco del centrodestra Zecchi si candida, sono a disposizione Albertini, mio vice. Poi certificati medici falsi, controlli sugli stranieri. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: scuola caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie, la modifica di oltre 50 corse prolunga i disagi. E poi 4 indagati nel mirino della DDA, smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato un impianto di biogas. Al centro della pagina, fotonotizie: freccia rossa 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok testa, la massima velocità sulla Brescia Verona. Ancora urbanistica, il BGT adesso è pubblico, nasce la città del futuro. Bergamo, l'eco di Bergamo: sul binario morto i cantieri di RFI, troppi ritardi, le ferrovie Ferrovie chiedono di risolvere i contratti per il raddoppio Bergamo-Ponte e per il treno per Orio. Venerdì in provincia, vertice con comune, rappresentanti istituzionali di taglio basso, poi violenza sulle donne, cresce l'allarme. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione Portorino e provincia della Stampa. L'apertura: caso Marrone, bagarre in regione, niente soldi a Emanuele Filiberto. La leghista aggancia Avanti Savoia, le opposizioni abbandonano l'aula, istituzione offesa. L'occhiello: il principe lo difende, accuse ridicole, l'ho nominato cavaliere come Vespa, Cossiga e Buongiorno la politica, sono a disposizione. C'è il retroscena, evento pro Gaza il 7 ottobre, Prandi no all'università. Di spalla Brandizzo, via al processo per la strage, famiglie divise sui risarcimenti. Al centro della pagina il nuovo volto della Sacra, inaugurati dall'arcivescovo Repole, ascensore esterno e nuova cappella. C'è tanto di foto notizia. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: tassa di 3 euro ai croceristi, al TAR vince la giunta Salis, per i giudici il tributo è giusto, compensa i disagi alla città creati dal traffico turistico. Il comune aprirà un tavolo con gli armatori, decidiamo insieme come applicarla. E poi aeroporto, lo scatto in avanti di Paroli. Di spalla università, nella squadra di Uccelli, Penco e Martinoia. E poi Villa Scassi, anziana amore dopo una trasfusione sbagliata. Ci spostiamo dalla Liguria al nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura per le notizie dal territorio: cittadinanza negata, il ministero ha ragione il sindaco, nota del Viminale sul caso Catoneghe, la donna non sa l'italiano, scelta legittima. E poi Venezia, addio ai negozi di vicinato, in 13 anni chiuse 200 attività. Di spalla Regione Veneto, caregiver tutti d'accordo, fondi per chi assiste familiari malati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica: i salari tengono, inflazione no, sale il costo della vita in regione, questo è il titolo di apertura. Il sommario: la retribuzione media è a 34.000 euro annui, ma il potere d'acquisto diminuisce, la crescita del 4% registrata nel 2025 è vanificata dalla corsa dei prezzi degli ultimi anni. Più in basso, Fakir consegnato ai PM il secondo cellulare contributo della difesa. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini Prato Firenze. La notizia d'apertura è di cronaca: insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, siamo a Prato, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Di taglio più basso, al centro della pagina, spuntano nuovi investitori per le terme a Montecatini, non c'è solo l'offerta di Cardini, i beni all'asta suscitano interesse sul mercato. E poi a Firenze muore in bicicletta schiacciato dal terra, altra notizia di cronaca, di taglio ancora più basso: il mistero del DNA sui pedali, la procura apre un fascicolo Garlasco da accertare cosa accadde nei laboratori del RIS, notizia che ritorna prepotente anche sui quotidiani regionali. Andiamo adesso in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura: tumori, troppe donne evitano i controlli, parte la campagna di prevenzione al seno, ottobre rosa, il governatore Rocca, dedicate tempo al corpo. L'occhiello: salute, gli screening gratuiti per le donne dai 50 ai 74 anni, dati del Lazio sono in crescita ma ancora bassi, solo la metà aderisce alla chiamata. E poi al centro della pagina, stretta contro lo sciame di golf car, verifiche, sanzioni e patenti ritirate, centro fermate 130 vetture, multato un terzo degli autisti. Restiamo a Roma, cronaca di Roma del Messaggero: bene lo sgombero ma ora i controlli, un virgolettato, la soddisfazione dei residenti di Tor Sapienza per l'intervento delle forze dell'ordine nel palazzo dei Pusher, a rischio che rientrino i proprietari francesi, lo devono demolire, la questura attiva un presidio costante. E poi ancora verde, il comune rilancia, pianteremo 20.000 alberi, nel piano una linea per le segnalazioni e 100 addetti alle verifiche. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, parliamo di una inchiesta, linea alta velocità, panettoni farciti pellicole, mazzette, l'indagine della DDA sulla Napoli-Bari, subappalti tra denaro, viaggi e orologi di lusso in 10 domiciliari, gratteri, norme carenti, gratteri, e il procuratore capo della Repubblica di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Economy News.
0: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: GR News.
19: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9 e 36 minuti.
3: News.
1: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di ARERA. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e AP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di 1 mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
8: Meteo.
5: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: La rassegna stampa.
13: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10 rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 30 settembre. Buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura al centro della pagina, il rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato. Nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. L'immagine è quella di uno Spalletti che sembra piuttosto preoccupato. In alto poi generazione Caiode, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, siamo andati a casa Esposito, i fratelli d'Italia di Mancini. Taglio di spalla il caso City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva, e poi il designatore arbitri la linea Orsato, gli errori ci sono, il VAR non è morto. C'è anche spazio, poco a dir la verità, per i motori, per la Formula 1, la Ferrari conferma Vasseur per ora, c'è proprio l'immagine di Vasseur in piccolo subito sotto, insomma in maniera anche sproporzionata rispetto invece alla foto di Spalletti, che è molto in evidenza. Ci spostiamo invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale, l'apertura al centro della pagina è riferita alla Juve e lui paga, previsto un nuovo aumento di capitale, ci pensa il Cane, è proprio lui in primo piano, il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, azzardo Champions, e l'editoriale di Alessandro Giudice, altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre la sostenibilità della società. In alto poi l'altra apertura sotto la testata, Italia attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale, cresce la preoccupazione anche all'esterno per le manovre contro il presidente della FIGC, c'è l'ombra del commissario, un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport, un virgolettato, un punto di domanda, verità in giunta, si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa, e poi Malagò e Buonfiglio, ce l'avamo tanto amati o forse no, l'articolo di Paolo De Laurentiis. Di spalla poi Fredkin esclusivo, primato e stadio, momento d'oro, il presidente della Roma, siamo molto felici, anche Nasser fa i complimenti ai giallorossi. Di taglio più basso, la porta, il Barça, il muro dell'Inter, volevo Lautaro a tutti i costi, ho chiamato Marotta ma ha detto no, Fabregas è un figlio, il corno, il corno.

0: al centro della pagina il Cannes, altri 250 milioni per la Juve, rosso di 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60, dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi. Il consiglio d'amministrazione approva il passivo per l'esercizio 2025-2026, il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano, capa oppure Ovusu, cautela per Conceição. In alto Pio e Caiode esaltano l'Italia dei Golden Boy, riscatto nazionale, protagonisti giovani, azzurri, premiati da Tutto Sport, Esposito da Record, già 6 gol in 11 presenze come i più grandi. Venerdì a Parigi guiderà ancora l'attacco Michael dalla Juve al Gozzano alla Premier. Spero che la mia storia sia di ispirazione. Di spalla Premier shock, il City colpevole, regole violate, sistematicamente truffa da 1 miliardo, la commissione indipendente conferma le accuse, il club rischia sanzioni pesantissime. Poi strano Cairo non ricorda il Toro anni 90, pensa il suo, intervista a Policano, l'ironia dell'ex Rambo Granata sulle amnesie del presidente. Sì, lui ha dato stabilità ma puntini sospensivi. E poi c'è l'Atletica Tamberi esclusivo, sono quello che vedete e salto spalle al muro. Andiamo su QS, quotidiano sportivo, sulla testata, come insomma è abitudine al fianco della testata, sulla stessa quota Nations League, Caiode mania in azzurro, ma in Premier non lo vedevano. Al centro della pagina invece c'è Vasseur, Fredo Vasseur, l'intoccabile. Dopo le voci su Horner, Ferrari rinnova la fiducia al manager. C'è poi l'editoriale, bilanci falsati, City colpevole, ufficiale la condanna. Di spalla il calcio, mamma Mancini, serve tempo, troppi gufi dopo il Belgio. Ma si parla anche di tennis, carica Cobolli, la rincorsa verso le finals parte dalla Cina. Di taglio basso, prove di rilancio da Gabby a Stankovic, l'avvio difficile dei talenti rosso-nerazzurri cresciuti in casa. E poi il basket, Eurolega, sentenza all, l'Olimpia trionfa all'ultimo tiro, canestro sulla sirena, Virtus battuta al Forum, venerdì trasferta in Spagna contro il Baskonia. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura, legittima difesa, evidentemente un gioco di parole, il dato, numeri da big, filosofie diverse ma la stessa attenzione al reparto difensivo. Roma e Como, prossimi avversari al Sinigaglia, alla ripresa del campionato sono state le due migliori difese della Serie A nel 2025-2026. Non si passa, come Roma sono state le migliori difese della scorsa Serie A, rispettivamente con 29 e 31 gol subiti. Quest'anno i giallorossi si stanno confermando, mentre i lombardi con cedono di più. A noi il compito di approfittare, a noi naturalmente, siamo sul Romanista, si parla, è un incentivo proprio alla squadra giallorossa. E poi lo stadio di proprietà, una miniera d'oro a Pietralata tra ricavi e ticketing, il fatturato triplicherà. In alto c'è anche un'altra notizia, tifosi, si va verso la riapertura delle trasferte, invece di taglio più basso, Trigoria argentini domani in campo, Dybala e Molina a Roma, il club, i due non partirà per l'ultima di Messi, ieri la ripresa Wesley, Malen e Cristante a parte. Poi Roma femminile al Tre Fontane, arriva il Barça. Così i quotidiani sportivi, per il momento è tutto per quanto riguarda appunto lo sport. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo. Il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello, Monica.

0: Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 9 e 51 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 665,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA, oltre gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche, da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
3: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca. Secondo il Financial Times, al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
4: Casoregeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula e in Senato.
3: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna. Il ferimento di altre 4 persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Nelle prime ore del mattino la capitale ucraina è stata colpita da missili balistici e droni. Esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le difese aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
4: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del XXI secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Farò le cure che devo fare e la priorità sono positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, così Di Battista.
3: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà al ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
4: È tutto, a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi. Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
6: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 30 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali, alcuni dei principali quotidiani internazionali. Oggi l'attenzione internazionale si concentra sui delicati colloqui diplomatici e i venti di guerra in Medio Oriente, le grandi tensioni sociali ed economiche che scuotono l'Europa, con la Francia in rivolta, la Spagna che interviene sull'emergenza abitativa, e infine il futuro della tecnologia dominato dai grandi giganti dell'intelligenza artificiale convocati alla Casa Bianca. Allora iniziamo la nostra lettura dai quotidiani americani e britannici, che aprono con una clamorosa e delicata apertura diplomatica. Il New York Times e il Democracy Now mettono in risalto i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar. Teheran ha formalizzato una proposta in più fasi, la riapertura strategica dello stretto di Hormuz entro 7 giorni, in cambio dello stop totale alle ostilità in Iran e Libano, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di miliardi di asset congelati. Colloqui voluti dal presidente Donald Trump si muovono però su un filo sottilissimo. Parallelamente la cronaca di guerra non si ferma, le agenzie internazionali riprese dalla BBC, anche dal francese Le Monde, segnalano un'escalation su altri fronti caldi. La Francia ha annunciato l'invio di truppe e sistemi di difesa aerea in Arabia Saudita per supportare l'esercito contro i ribelli Houthi, mentre le forze israeliane confermano l'uccisione del capo finanziario di Hamas a Khan Yunis. In Europa invece la stampa generalista descrive un clima di forte tensione sociale, soprattutto in Francia e in Spagna. In Francia l'apertura di Le Figaro racconta di una giornata di alta tensione a causa di uno sciopero generale che ha paralizzato il paese. Gli scontri più duri si sono registrati a Lione e a Parigi, dove la polizia ha fatto ampio uso di gas lacrimogeni per disperdere i blocchi degli studenti che hanno occupato decine di licei a Parigi, Lille e Nizza. Le proteste contro le riforme economiche per la parità di genere stanno ormai da giorni mettendo a dura prova la tenuta del governo parigino. Dalla Spagna invece arriva una notizia di segno opposto, evidenziata dalla tedesca Deutsche Welle e dai quotidiani madrileni come El País. Dopo le oceaniche proteste di piazza a Madrid scaturite dallo sfratto forzato di una donna di 87 anni, il governo spagnolo ha approvato una misura d'urgenza shock che prevede, attenzione, il blocco totale degli sfratti per le fasce vulnerabili e un pacchetto di interventi strutturali per calmierare l'emergenza abitativa. Restando in area europea, la Deutsche Welle segnala anche una forte preoccupazione geopolitica in Estonia, che accusa esplicitamente la Russia per un grave attacco incendiario ai danni di un'azienda della difesa nazionale. Adesso invece diamo anche uno sguardo alle pagine economiche e tecnologiche del Wall Street Journal. I riflettori globali sono puntati sul Super Intelligence Summit alla Casa Bianca, voluto dall'amministrazione Trump. Il vertice con i big dell'intelligenza artificiale è stato indetto per fare il punto sulla sicurezza nazionale, specialmente dopo che alcuni istituti di ricerca hanno dimostrato come i modelli di intelligenza artificiale cinesi riescano ad aggirare i blocchi di sicurezza interni, fornendo istruzioni potenzialmente pericolose persino sulla creazione di bioarmi. Queste preoccupazioni tecnologiche tuttavia non sono bastate a rassicurare i mercati azionari e le borse europee e asiatiche registrano chiusure in ripiegamento nonostante una netta frenata del prezzo del greggio, con il Brent che torna stabilmente sotto i $104 al barile, il calo del gas naturale. È arrivato, insomma, chiudiamo la nostra panoramica anche con due notizie flash dai continenti del sud del pianeta, perché i media africani, ma anche la CNN, riportano la drammatica caccia all'uomo della polizia sudafricana dopo una serie di sparatorie di massa che hanno provocato oltre 30 morti in pochi giorni. Il governo ha annunciato un piano straordinario di bonifica ad alto rischio per arginare la piaga dei femminicidi e delle violenze di strada. Il network statunitense NPR riporta il duro scontro tra Washington e il governo nicaraguese dopo l'annuncio del presidente Daniel Ortega di voler abolire le elezioni nazionali. Gli Stati Uniti stanno spingendo l'organizzazione degli Stati americani a intervenire di urgenza. Abbiamo ancora un po' di tempo e quindi andiamo anche sui quotidiani medio orientali, ripartendo dal Jerusalem Post. L'apertura riguarda la peculiare situazione di Israele. Le nazioni arabe sono più amichevoli, le relazioni con l'Europa peggiorano, l'editoriale, questo che mette in evidenza appunto questa questione. Ma ci sono anche altre notizie: un uomo arrestato in relazione ad un presunto complotto terroristico della RAF ha chiamato la polizia per denunciare se stesso. Ci sono anche richiami che arrivano dagli Stati Uniti. Trump afferma che l'Iran rinuncerà e paragona le sue ambizioni nucleari a quelle della Corea del Nord. Andiamo anche su Haaretz, altro quotidiano del Medio Oriente. I coloni israeliani mirano a dividere la metropoli di Ramallah e le forze di difesa israeliane IDF stanno seguendo il loro esempio. Questo è l'articolo di fatto di apertura, con i richiami, poi altri richiami. Il Senato degli Stati Uniti respinge di stretta misura il disegno di legge che richiede un rapporto sulle violazioni israeliane in Cisgiordania, e poi la dichiarazione di genocidio di Adam Brody dimostra che Gaza è più difficile da evitare al di fuori di Netflix. Andiamo anche in Australia. Il Sydney Morning Herald titola in apertura: il ministro del tesoro afferma che l'inflazione è incoraggiante e sollecita il nuovo leader dei Verdi a concentrarsi su One Nation. C'è tanto di immagine. E poi l'inflazione raggiunge il livello più alto degli ultimi 4 mesi, aumentando la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10 e 4 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Allarme su un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv. Il mezzo ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. Il velivolo è sceso ad una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Poi il chiarimento: nessun dirottamento ma una lite tra i piloti. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana erano stati fatti decollare d'urgenza, mentre il premier israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato consultazioni urgenti per seguire l'evoluzione dell'incidente.
3: Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte Kiev e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi sulla capitale ucraina hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
4: Sentenza Regeni. Ieri sera è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni. Dopo le parole del ministro Tajani, che hanno suscitato la dura reazione delle opposizioni, la presidente del Consiglio ha ribadito la sua vicinanza ai familiari del ricercatore friulano, chiarendo però: dubito che chiudere i canali con il Cairo ci avvicini alla verità.
3: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto a ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me, ha aggiunto. Questa peste del ventunesimo secolo ha un pregio, è democratica, colpisce chiunque. Io non ho la retorica del guerriero che dice combatterò, farò le cure che devo fare, la priorità sono positivo, quelli che non devono mollare sono i dottori.
4: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito in maggior tutela, nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. Di fronte ai rincari qualcosa tra gli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche da Eni, AIP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e poi anche delle bollette, e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
3: Le borse europee aprono in moderato rialzo in scia con l'andamento dei listini asiatici. Attenzione si concentra sull'aumento dei prezzi energetici e l'andamento dell'inflazione, un elemento che sarà valutato dalle banche centrali per le prossime decisioni sui tassi di interesse. I mercati vedono ancora un clima di incertezza a causa della guerra in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz. Avvio positivo per Londra, più 0,41%, e Francoforte più 0,36%. Poco mossa a Parigi, meno 0,02%. Milano apre rialzo dello 0,11%.
4: È tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni, Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 30 settembre, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali si concentrano soprattutto sull'energia, sul caro carburanti e sugli sconti che insomma in qualche modo si stanno allargando e stanno riguardando anche altre compagnie petrolifere, e poi anche la ripercussione in positivo sulle bollette. Ma ci sono anche le polemiche dopo la sentenza sul caso Regeni e tanto altro ancora. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera. In alto una delle due aperture: bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi ci sono i richiami dall'interno, elezioni, la campagna è già iniziata, e ancora spread a quota 100 punti, il tasso del BTP al 4,6%, titoli, rendimento ai massimi dal 2023. Di spalla Garlasco, Sempio intercettato, Garofano ha paura, il virgolettato è un articolo di Cesare Ghizzi. C'è l'editoriale Politica e Valori, la dignità di nascere e morire di Walter Veltroni, ma al centro della pagina vera apertura: Regeni, scontro sull'Egitto, i legali dei 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la premier, noi con la famiglia per la verità. Ascoltiamo le parole di Giorgia Meloni.
9: Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo, abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo, e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
7: Ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche le notizie che arrivano dall'Ucraina: Mosca, la NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. C'è una foto. Andiamo su Repubblica che apre proprio sul caso Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Sentiamo le parole del ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani.
10: Io sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata, perché non è una sentenza che ci dice chi sono gli assassini di Regeni, noi vogliamo che si faccia piena luce su questo. Noi non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità.
7: Naturalmente, come dicevamo, opposizione all'attacco, il governo protegge al-Sisi. Se queste invece le parole di Nicola Fratoianni.
11: Ennesima gaffe ed ennesima toppa peggiore del buco. Il ministro Tajani dovrebbe solo dimettersi dopo le parole inaccettabili sulla sentenza Regeni. Ci faccia sapere cosa intende fare il governo perché quella sentenza sia effettivamente rispettata.
7: Sempre su Repubblica, al centro della pagina anche qui, la notizia che arriva dall'Ucraina, la guerra in Ucraina, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. E poi Giulio Lostrano italiano, l'articolo è di Massimo Adinolfi, di taglio più basso, silenzio del governo con la famiglia. Di spalla poi l'inchiesta sui salari, al terzo episodio di Paolo Berizzi, Gianluca Porizzi, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti e straordinari. Andiamo anche sulla Stampa, che invece concentra l'apertura proprio sulla questione energia, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi europea di rilasciare scorte di petrolio, l'Ener risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso, corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo, queste le parole del ministro Pichetto Fratin.
12: Positivo perché se i grandi che naturalmente della distribuzione in questo paese si allineano, sperando naturalmente tutto questo si diventi anche un po' liquido verso i piccoli, l'altra metà dei distributori è decisamente positivo.
7: C'è l'analisi al centro della pagina di Ettore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, poi di taglio più basso sempre sulla Stampa di Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, i riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Spostiamoci anche sul Fatto Quotidiano, che punta sempre naturalmente sulla politica, nuova priorità destra, la castrazione chimica rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. In alto poi condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre al-Sisi, Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. Ci spostiamo sul Messaggero, che invece torna sul caso Garlasco, tutti in un ricordo di Riss, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse di Sempio. Al centro della pagina anche qui, caro carburante, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette dopo quella di Enel partita ad aprile, arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. E poi la verità, gara di sconti sulle bollette, Eni taglia le tariffe del 30% e blocca il prezzo per 2 anni, Enel risponde, abbiamo già un'offerta che prevede per la famiglia media un risparmio di 200 euro l'anno rispetto a quanto si paga all'ingrosso, benefici sul mercato libero, ma i vulnerabili soffrono. Andiamo sul Giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia, questa l'apertura. E poi le manovre verso il voto, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo. Libero, Ale, giù pure le bollette a caratteri cubitari, l'apertura dopo la benzina, Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas, sconti anche da Enel e ASA A2A, e la sinistra vuole prendersi le nostre case, dice appunto Libero. Il Riformista, il titolo di apertura, facce di bronzi, ci sono Elly Schlein e Giuseppe Conte, il campo largo esce a pezzi, la prova di Reggio Calabria, così appunto il Riformista. Per chiudere anche uno sguardo al Sole 24 Ore, volano i rendimenti, spread a 100, titoli di Stato, i tassi trentennali il 5,60% sui treasury segnano i massimi dal 2002. Queste le notizie di alcuni dei principali quotidiani nazionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita. Mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 10 e 20 minuti.
14: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di ARERA. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
14: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
7: Bentrovati alla rassegna stampa regionale di GR News. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. È arrivato il momento anche di dare uno sguardo ai quotidiani regionali. Allora iniziamo la nostra rassegna ripartendo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, le prime 1000 case pubbliche. Questo il titolo principale. L'occhiello, emergenza abitativa, secondo il piano di appartamento. Appartamenti verranno poi dati in affitto a canone calmierato al ceto medio, e c'è il sommario: la nuova società partecipata da Comune e MM punta a costituire un portafoglio ad ottobre. Al centro della pagina la fotonotizia ritrae un agente della polizia locale, l'inchiesta da via Antonini a piazza Ovidio. E poi di taglio pedoni a rischio, le vittime non migliorano la sicurezza delle strade. Di taglio basso, il Covid che non finisce, il virus circola ancora, 6 anni dalla pandemia, 74 contagi in una settimana. Di spalla alla lettera, quello che ci accomuna, l'articolo di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: reso disabile dai suoi aggressori, ora sarà poliziotto ad honorem. Le celebrazioni per San Michele, alla festa della polizia premiato il bocconiano che ha perdonato i giovanissimi che lo accoltellarono. Messa in Duomo officiata da Delpini, e poi l'incontro alla Scala con Pisani, Piantedosi e 1200 ragazzi delle superiori. Al centro della pagina l'aspirante sindaco del centrodestra Zecchi si candida, sono a disposizione Albertini, mio vice. Poi certificati medici falsi, controlli sugli stranieri. Restiamo in Lombardia ma ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: scuola caos, trasporti, studenti lasciati a piedi, proteste delle famiglie, la modifica di oltre 50 corse prolunga i disagi. E poi 4 indagati nel mirino della DDA, smaltimento illecito di rifiuti, sequestrato un impianto di biogas. Al centro della pagina fotonotizie, freccia rossa 250 all'ora, la TAV sfreccia sui nuovi binari, ok testa la massima velocità sulla Brescia Verona. Ancora urbanistica, il BGT adesso è pubblico, nasce la città del futuro. Bergamo, l'eco di Bergamo sul binario morto, i cantieri di RFI, troppi ritardi, le ferrovie chiedono di risolvere i contratti per il raddoppio Bergamo-Ponte e per il treno per Orio. Venerdì in provincia, vertice con Comune e rappresentanti istituzionali. Di taglio basso poi violenza sulle donne, cresce l'allarme. Ci spostiamo anche in Piemonte, edizione Portorino e provincia della Stampa. L'apertura: caso Marrone, bagarre in regione, niente soldi a Emanuele Filiberto. La leghista gancia avanti Savoia, le opposizioni abbandonano l'aula, istituzione offesa. L'occhiello: il principe lo difende, accuse ridicole, l'ho nominato cavaliere come Vespa, Cossiga e Buongiorno, la politica, sono a disposizione. C'è il retroscena, evento Pro Gaza il 7 ottobre, Prandi no all'università. Di spalla Brandizzo, via al processo per la strage, famiglie divise sui risarcimenti. Al centro della pagina il nuovo volto della Sacra, inaugurati dall'arcivescovo Repole, ascensore esterno e nuova cappella. C'è tanto di foto notizia. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica: tassa di 3 euro ai croceristi, al TAR vince la giunta Salis, per i giudici il tributo è giusto, compensa i disagi alla città creati dal traffico turistico. Il Comune aprirà un tavolo con gli armatori, decidiamo insieme come applicarla. E poi aeroporto, lo scatto in avanti di Paroli. Di spalla università, nella squadra di Uccelli, Penco e Martinoia. E poi Villa Scassi, anziana amore dopo una trasfusione sbagliata. Ci spostiamo dalla Liguria al nord-est. Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, l'apertura per le notizie dal territorio: cittadinanza negata, il ministero ha ragione il sindaco, nota del Viminale sul caso Catoneghe, la donna non sa l'italiano, scelta legittima. E poi Venezia, addio ai negozi di vicinato, in 13 anni chiuse 200 attività. Di spalla Regione Veneto, caregiver tutti la tutti d'accordo, fondi per chi assiste familiari malati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, i salari tengono, l'inflazione no, sarà il costo della vita in regione, questo è il titolo di apertura, il sommario, la retribuzione media è a 34.000 euro annui, ma il potere d'acquisto diminuisce, la crescita del 4% registrata nel 2025 è vanificata dalla corsa dei prezzi degli ultimi anni. Più in basso, Fakir consegnato ai PM il secondo cellulare contributo della difesa. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, la notizia d'apertura è di cronaca, insegnante aggredita da uno studente all'istituto Buzzi, siamo a Prato, il ragazzo ha spintonato la prof, arrivano le ambulanze e i carabinieri. Di taglio più basso, al centro della pagina, spuntano nuovi investitori per le terme a Montecatini, non c'è solo l'offerta di Cardini, i beni all'asta suscitano interesse sul mercato. E poi a Firenze muore in bicicletta schiacciato dal terra, altra notizia di cronaca, di taglio ancora più basso, il mistero del DNA sui pedali, la procura apre un fascicolo, Garlasco da accertare cosa accadde nei laboratori del RIS, notizia che ritorna prepotente anche sui quotidiani regionali. Andiamo adesso in Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, l'apertura, tumori, troppe donne evitano i controlli, parte la campagna di prevenzione al seno, ottobre rosa, il governatore Rocca, dedicate tempo al corpo, l'occhiello, salute, gli screening gratuiti per le donne dai 50 ai 74 anni, i dati del Lazio sono in crescita ma ancora bassi, solo la metà aderisce alla chiamata. E poi al centro della pagina, stretta contro lo sciame di golf car, verifiche, sanzioni e patenti ritirate, centro fermate 130 vetture, multato un terzo degli autisti. Restiamo a Roma, cronaca di Roma del Messaggero, bene lo sgombero ma ora i controlli, un virgolettato, la soddisfazione dei residenti di Tor Sapienza per l'intervento delle forze dell'ordine nel palazzo dei Pusher, a rischio che rientrino i proprietari francesi, lo devono demolire, la questura attiva un presidio costante. E poi ancora verde, il comune rilancia, pianteremo 20.000 alberi, nel piano una linea per le segnalazioni e 100 addetti alle verifiche. Chiudiamo anche con uno sguardo al Mattino, siamo in Campania, parliamo di una inchiesta, linea alta velocità, panettoni farciti con le mazzette, l'indagine della DDA sulla Napoli-Bari, subappalti tra denaro, viaggi e orologi di lusso in 10 domiciliari, gratteri, norme carenti, gratteri e il procuratore capo della Repubblica di Napoli. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: GR News.
16: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 10. E 35 minuti.
1: News.
20: Buongiorno da Marco Mancini. Caro energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
15: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
20: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
9: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
21: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
20: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto, nella notte, la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile, tra le macerie strato estratto il corpo senza vita di un bambino, diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato due computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
3: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane, terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti: gioco e gol con tanti giovani, garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata, che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia, pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare, nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse i Leoni Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuoriclasse.
20: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di 3 dei 4 uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale, e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi, oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto, sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Mai magistrati, colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni, Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
4: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
7: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 30 settembre. Buona giornata ancora a voi da Paolo Sergio. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura al centro della pagina, rilancio Juve, altri 250 milioni anche per il mercato. Nuovo aumento di capitale, si arriverà ad un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre un miliardo di perdite in 9 anni. L'immagine è quella di uno Spalletti che sembra piuttosto preoccupato. In alto poi generazione Caiode, l'esterno emigrato in Inghilterra e i nuovi azzurri, siamo andati a casa Esposito, i fratelli d'Italia di Mancini. Taglio di spalla, il

C'è proprio l'immagine di Vasseur in piccolo subito sotto, insomma in maniera anche sproporzionata rispetto invece alla foto di Spalletti, che è molto in evidenza. Ci spostiamo invece sul Corriere dello Sport, edizione nazionale. L'apertura al centro della pagina è riferita alla Juve e lui paga, previsto un nuovo aumento di capitale, ci pensa il CAN, è proprio lui in primo piano. Il bilancio chiude a meno 66, Exor mette 250 milioni, Azzardo Champions, e l'editoriale di Alessandro Giudice. Altra ricapitalizzazione per garantire la competitività sportiva, lo sviluppo degli asset e del brand, oltre la sostenibilità della società. In alto poi l'altra apertura sotto la testata, Italia attenti al CONI, la guerra a Malagò può mandare all'aria la rinascita della nazionale. Cresce la preoccupazione anche all'esterno per le manovre contro il presidente della FIGC, c'è l'ombra del commissario, un membro CIO deve dimostrare di appartenere al mondo dello sport, un virgolettato, un punto di domanda, verità in giunta, si vota il 6 o 7 ottobre, venerdì la sfida con la Francia, Raspadori torna a casa. E poi Malagò e Buonfiglio, ce l'avamo tanto amati o forse no, l'articolo di Paolo De Laurentiis. Di spalla poi Fredkin esclusivo, primato e stadio, momento d'oro, il presidente della Roma, siamo molto felici, anche Nasser fa i complimenti ai giallorossi. Di taglio più basso, La Porta, il Barça, il muro dell'Inter, volevo Lautaro a tutti i costi, ho chiamato Marotta ma ho detto ma ha detto no, Fabregas è un figlio, il Como gioca come noi. Di taglio ancora più basso, l'effetto delle nuove regole pesa più l'IFAB di Orsato, non solo in Italia il tempo effettivo è aumentato in tutta Europa grazie alle novità introdotte prima dei mondiali. Ancora tutto sport, l'apertura al centro della pagina, il CAN altri 250 milioni per la Juve, rosso di 66 milioni, la proprietà ne rimette subito 60, dal 2007 sono stati versati 1,5 miliardi. Il consiglio d'amministrazione approva il passivo per l'esercizio 2025-2026, il 3 novembre assemblea degli azionisti per decidere i tempi della nuova immissione di capitale. Intanto Massara si muove su Romano, capa oppure Ovusu, cautela per Conceição. In alto Pio e Caiode esaltano l'Italia dei Golden Boy, riscatto nazionale, protagonisti giovani, azzurri, premiati da tutto sport, Esposito da Record, già 6 gol in 11 presenze come i più grandi, venerdì a Parigi guiderà ancora l'attacco Michael dalla Juve al Gozzano alla Premier, spero che la mia storia sia di ispirazione. Di spalla Premier shock, il City colpevole, regole violate, sistematicamente truffa da 1 miliardo, la commissione indipendente conferma le accuse, il club rischia sanzioni pesantissime. Poi strano Cairo non ricorda il Toro anni 90, pensa il suo, intervista a Policano, l'ironia dell'ex Rambo Granata sulle amnesie del presidente, sì lui ha dato stabilità ma puntini sospensivi. E poi c'è l'Atletica Tamberi esclusivo, sono quello che vedete e salto spalle al muro. Andiamo su QS, quotidiano sportivo, sulla testata, come insomma è abitudine al fianco della testata, sulla stessa quota Nations League, Caiode mania in azzurro, ma in Premier non lo vedevano. Al centro della pagina invece c'è Vasseur, Fred Vasseur, l'intoccabile, dopo le voci su Horner, Ferrari rinnova la fiducia al manager. C'è poi l'editoriale, bilanci falsati, City colpevole, ufficiale la condanna. Di spalla il calcio, mamma Mancini, serve tempo, troppi gufi dopo il Belgio, ma si parla anche di tennis, cari Cacobolli, la rincorsa verso le finals parte dalla Cina. Di taglio basso, prove di rilancio da Gabbia a Stankovic, l'avvio difficile dei talenti rosso-nerazzurri cresciuti in casa. E poi il basket, Eurolega, sentenza all, l'Olimpia trionfa all'ultimo tiro, canestro sulla sirena, Virtus battuta al Forum, venerdì trasferta in Spagna contro il Baskonia. Andiamo anche sul Romanista, l'apertura
legittima difesa, evidentemente un gioco di parole, il dato, numeri da big, filosofie diverse ma la stessa attenzione al reparto difensivo, Roma e Como, prossimi avversari a

0: Senigallia. Alla ripresa del campionato sono state le due migliori difese della Serie A nel 2025-2026. Non si passa come Roma, sono state le migliori difese della scorsa Serie A, rispettivamente con 29 e 31 gol subiti. Quest'anno i giallorossi si stanno confermando, mentre i lombardi concedono di più. A noi il compito di approfittare, a noi naturalmente siamo sul romanista, si parla, è un incentivo proprio alla squadra giallorossa. E poi lo stadio di proprietà, una miniera d'oro a Pietralata tra ricavi e ticketing, il fatturato triplicherà. In alto c'è anche un'altra notizia, tifosi, si va verso la riapertura delle trasferte invece di taglio più basso, Trigoria argentini domani in campo, Dybala e Molina a Roma, il club, i due non partiranno per l'ultima di Messi, ieri la ripresa Wesley, Malen e Cristante a parte, poi Roma femminile al Tre Fontane arriva il Barça. Così i quotidiani sportivi, per il momento è tutto per quanto riguarda appunto lo sport, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, mercoledì 30 settembre, San Girolamo, il sole sorge a Roma alle 7:02 e tramonta alle 18:53. A Milano sorge invece alle 7:18 e tramonta alle 19:07. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1580 il corsaro Francis Drake viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta I. Nel 1791 a Vienna viene rappresentata in prima assoluta l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 1882, sul fiume Fox ad Appletown nel Wisconsin, entra in funzione la prima centrale idroelettrica. Nel 1960 debuttano in TV i Flintstones, i simpatici protagonisti del cartone animato creato dalla Hanna-Barbera, conosciuto in Italia anche come Gli Antenati. Compie oggi 62 anni l'attrice umbra di Città di Castello Monica Bellucci, considerata una delle donne più belle del cinema contemporaneo. Famosa in tutto il mondo per i numerosi film di successo interpretati, la Bellucci, tra i riconoscimenti ottenuti nel corso della sua carriera, può anche vantare un nastro d'argento, conferitole nel 2003 per l'interpretazione nel film Ricordati di me di Gabriele Muccino. Nel 2017 Monica Bellucci ottiene ancora il nastro d'argento europeo per la prova drammatica da lei fornita in On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica, presentato alla 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Nel 2019 lavora invece per il regista francese Claude Lelouch nel film I migliori anni della nostra vita, mentre dal 2022 è anche nel cast dei film che compongono la trilogia dedicata al fumetto di Diabolik. Infine, nel 2025, la troviamo tra gli interpreti del film Beetlejuice, Spiritello Porcello, diretto da Tim Burton. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 53 minuti.
5: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
7: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato. complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Chi determina la politica estera del governo italiano? La domanda è legittima dopo la sentenza sulla morte del ricercatore Giulio Regeni, sulla cui inchiesta l'Egitto non ha mai collaborato, e in seguito alla disponibilità della Francia di fornire tutta la documentazione utile per proseguire le indagini sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980. A pochi minuti dalla lettura del dispositivo di condanna di tre dei quattro uomini del National Security egiziano ritenuti responsabili di aver arrestato e torturato Regeni, il ministro degli esteri Tajani ha affermato che non è stato l'Egitto a essere condannato in quanto tale e che poi vedremo cosa succederà nel secondo e terzo grado. Tajani si dice pure stupito per le polemiche. Le dichiarazioni di Tajani su Regeni arrivano a distanza di un mese dal suo viaggio al Cairo per una visita istituzionale con tanto di photo opportunity con Al-Sisi. Oltre alla gaffe sul rispetto del diritto internazionale, ma fino ad un certo punto sul caso Al-Masri e il discorso sulla lunghezza delle gonne delle donne e la battuta infelice in un'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati colpirne uno per educarne 100. Sul caso Regeni Tajani rischia di assolvere di fatto l'Egitto e di far compiere all'Italia un grave passo indietro nella ricerca della verità sulla morte di un nostro cittadino. Le posizioni del ministro degli esteri sono condivise anche da Giorgia Meloni. A questo punto chiediamo se il nostro governo ha intenzione di collaborare ora con chi sta indagando ancora sull'uccisione di Regeni.
1: Meteo.
8: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 30 settembre, ancora buongiorno da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. È arrivato anche il momento di dare uno sguardo ai temi riportati dai principali, alcuni dei principali quotidiani internazionali. Oggi l'attenzione internazionale si concentra sui delicati colloqui diplomatici e i venti di guerra in Medio Oriente, le grandi tensioni sociali ed economiche che scuotono l'Europa, con la Francia in rivolta, la Spagna che interviene sull'emergenza abitativa e infine il futuro della tecnologia dominato dai grandi giganti dell'intelligenza artificiale convocati alla Casa Bianca. Allora iniziamo la nostra lettura dai quotidiani americani e britannici che aprono con una clamorosa e delicata apertura diplomatica. Il New York Times e il Democracy Now mettono in risalto i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran mediati dal Qatar. Teheran ha formalizzato una proposta in più fasi, la riapertura strategica dello stretto di Hormuz entro 7 giorni in cambio dello stop totale alle ostilità in Iran e Libano, la fine del blocco navale americano e lo sblocco di miliardi di asset congelati. I colloqui voluti dal presidente Donald Trump si muovono però su un filo sottilissimo. Parallelamente la cronaca di guerra non si ferma, le agenzie internazionali riprese dalla BBC, anche dal francese Le Monde, segnalano un'escalation su altri fronti caldi. La Francia ha annunciato l'invio di truppe e sistemi di difesa aerea in Arabia Saudita per supportare l'esercito contro i ribelli Houthi, mentre le forze israeliane confermano l'uccisione del capo finanziario di Hamas a Khan Yunis. In Europa invece la stampa generalista descrive un clima di forte tensione sociale, soprattutto in Francia e in Spagna. In Francia l'apertura di Le Figaro racconta di una giornata di alta tensione a causa di uno sciopero generale che ha paralizzato il paese. Gli scontri più duri si sono registrati a Lione e a Parigi, dove la polizia ha fatto ampio uso di gas lacrimogeni per disperdere i blocchi degli studenti che hanno occupato decine di licei a Parigi, Lille e Nizza. Le proteste contro le riforme economiche per la parità di genere stanno ormai da giorni mettendo a dura prova la tenuta del governo parigino. Dalla Spagna invece arriva una notizia di segno opposto, evidenziata dalla tedesca Deutsche Welle e dai quotidiani madrileni come El País. Dopo le oceaniche proteste di piazza a Madrid scaturite dallo sfratto forzato di una donna di 87 anni, il governo spagnolo ha approvato una misura d'urgenza shock che prevede, attenzione, il blocco totale degli sfratti per le fasce vulnerabili e un pacchetto di interventi strutturali per calmierare l'emergenza abitativa. Restando in area europea, la Deutsche Welle segnala anche una forte preoccupazione geopolitica in Estonia, che accusa esplicitamente la Russia per un grave attacco incendiario ai danni di un'azienda della difesa nazionale. Adesso invece diamo anche uno sguardo alle pagine economiche e tecnologiche del Wall Street Journal. I riflettori globali sono puntati sul Super Intelligence Summit alla Casa Bianca, voluto dall'amministrazione Trump. Il vertice con i big dell'intelligenza artificiale è stato indetto per fare il punto sulla sicurezza nazionale, specialmente dopo che alcuni istituti di ricerca hanno dimostrato come i modelli di intelligenza artificiale cinesi riescano ad aggirare i blocchi di sicurezza interni, fornendo istruzioni potenzialmente pericolose persino sulla creazione di bioarmi. Queste preoccupazioni tecnologiche tuttavia non sono bastate a rassicurare i mercati azionari e le borse europee e asiatiche registrano chiusure in ripiegamento nonostante una netta frenata del prezzo del greggio, con il Brent che torna stabilmente sotto i $104 al barile, il calo del gas naturale. È arrivato, insomma, chiudiamo la nostra panoramica anche con due notizie flash dai continenti del sud del pianeta, perché i media africani, ma anche la CNN, riportano la drammatica caccia all'uomo della polizia sudafricana dopo una serie di sparatorie di massa che hanno provocato oltre 30 morti in pochi giorni. Il governo ha annunciato un piano straordinario di bonifica ad alto rischio per arginare la piaga dei femminicidi e delle violenze di strada. Il network statunitense NPR riporta il duro scontro tra Washington e il governo nicaraguese dopo l'annuncio del presidente Daniel Ortega di voler abolire le elezioni nazionali. Gli Stati Uniti stanno spingendo l'organizzazione degli Stati americani a intervenire di urgenza. Abbiamo ancora un po' di tempo e quindi andiamo anche sui quotidiani medio orientali, ripartendo dal Jerusalem Post. L'apertura riguarda la peculiare situazione di Israele. Le nazioni arabe sono più amichevoli, le relazioni con l'Europa peggiorano, l'editoriale, questo che mette in evidenza appunto questa questione. Ma ci sono anche altre notizie: un uomo arrestato in relazione ad un presunto complotto terroristico della RAF ha chiamato la polizia per denunciare se stesso. Ci sono anche richiami che arrivano dagli Stati Uniti. Trump afferma che l'Iran rinuncerà e paraguna le sue ambizioni nucleari a quelle della Corea del Nord. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano del Medio Oriente. I coloni israeliani mirano a dividere la metropoli di Ramallah e le forze di difesa israeliane, IDF, stanno seguendo il loro esempio. Questo è l'articolo di fatto di apertura, con i richiami, poi altri richiami. Il Senato degli Stati Uniti respinge di stretta misura il disegno di legge che richiede un rapporto sulle violazioni israeliane in Cisgiordania, e poi la dichiarazione di genocidio di Adam Brody dimostra che Gaza è più difficile da evitare al di fuori di Netflix. Andiamo anche in Australia, il Sydney Morning Herald titola in apertura: il ministro del Tesoro afferma che l'inflazione è incoraggiante e sollecita il nuovo leader dei Verdi a concentrarsi su One Nation. C'è tanto di immagine. E poi l'inflazione raggiunge il livello più alto degli ultimi 4 mesi, aumentando la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 7 minuti.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
7: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Italia. Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
10: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket, Divan Hall, fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 11 e 15 minuti.
11: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ai cechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon, rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse con canestro decisivo sulla Sirena di Devon Hall. Coach Poeta:
12: stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
11: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano e box Jannik Sinner, si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
2: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 22 minuti.
13: Sport. Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppietta assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 cechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon e rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al Cannes, verserà 60 milioni a
14: titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta:
12: non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
14: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane, di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull, Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino, ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale. Ma secondo indiscrezioni, la Divigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano e box Jannik Sinner, si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali, ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
15: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in due gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 29 minuti.
2: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
6: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
16: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente straniero, è stato trovato intorno alle 7:30 nel parco montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite ed arma da taglio, indagini in corso.
6: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
16: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
6: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
16: Il tennis: Matteo Arnaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti, il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social la vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
6: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
16: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 36 minuti.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
7: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
6: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026.
17: Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali, ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
10: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione ha accelerato a 51,7 dal 54, mentre nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio, operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, tre interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket. Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il Forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
18: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 44 minuti.
13: Sport.
11: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League. Venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ai cechi in 10 per ultronuovo.

0: ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse con canestro decisivo sulla sirena di Devono Hall. Coach Poeta:
1: stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
0: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle romane di Napoli e di Tortona. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, e box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese,

0: dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 11 e 51 minuti.
3: Sport.
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League, venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppiette assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ai cechi in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon, rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile, dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta.
5: Non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4, ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
4: In Eurocup vincono Trento e Venezia, oggi esordio delle Romane, di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull, Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino, ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale. Ma secondo indiscrezioni la Di Vigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, e box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura dell'anulare della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone, che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. offerto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 11 e 58 minuti.
3: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Times of Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
7: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo presumibilmente straniero è stato trovato intorno alle 7:30 nel parco Montagna in via della Rustica. A dare l'allarme è stato un passante in giro con il cane. Sul cadavere diverse ferite d'arma da taglio, indagini in corso.
8: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova ondata di attacchi russi ha colpito nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vyshgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
7: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo il sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
8: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Martedì sulla 7 la malattia che ha stravolto la sua vita e lo ha costretto al ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
7: Il tennis: Matteo Arnaldi è il primo azzurro in campo al Japan Open, il ligure sfida la wild card giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti, il cararino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto al messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
8: È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo dai siti dei quotidiani di informazione nazionale e iniziamo dal Corriere della Sera. La notizia più importante riguarda il presunto dirottamento poi sventato del volo Dubai Tel Aviv, il titolo di apertura con tanto di immagini che iniziano ad arrivare proprio dall'aereo. Allarme sul volo Dubai Tel Aviv Israele, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, la pista del terrorismo, i passeggeri accoltellamento in cabina. C'è proprio l'immagine di una persona sporca di sangue, poi la cartina che indica appunto la rotta che avrebbe dovuto seguire l'aereo, invece poi quella che è stata fatta per arrivare in Arabia Saudita. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza atterrando a Tabuk in Arabia. Le altre notizie in evidenza in home page c'è ancora, e questo riguarda anche tutti quanti gli altri siti di informazione, la questione energia, elettricità per le bollette tutelate, rincari del 37,3% e l'effetto del caro gas, le offerte delle compagnie. C'è anche una tabella che aiuta insomma in qualche modo anche a capire come stanno variando i prezzi, cosa ci si aspetta o cosa bisogna aspettarsi. Luce e gas, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa e dove si possono fare i confronti? E poi la Casa Bianca pensa allo stop all'export di diesel, allarme in Regno Unito, pressione da Big Oil. C'è anche anche Di Battista in TV, ho un tumore al cervello, me l'hanno asportato quasi tutto, ora spero che le cure funzionino, e poi dice candidarmi no, devo iniziare le terapie. Di taglio più basso mantiene posizione in qualche modo sulle home page dei quotidiani nazionali, anche dei siti dei quotidiani nazionali, anche il caso Garlasco, test sul DNA nulli e mai rilevati, il capitano dei RIS ai PM lo disse a Garofano, presumo di sì, l'ex generale non ho un ricordo preciso. E poi dal delitto tramontano alla strage di Motta Visconti, il ruolo della squadra omicidi del nucleo investigativo di Milano in 18 anni solo delitti risolti. Andiamo su un altro sito di informazione importante che tra l'altro riporta le stesse immagini che abbiamo trovato sul sito del Corriere, parliamo di Repubblica, in primo piano anche qui le due immagini dall'interno dell'aereo, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo rischia di precipitare, uno dei due ha tentato di farlo schiantare, uno dei due piloti, e c'è il video, panico a bordo, le urla dei passeggeri mentre il mezzo perde quota. Anche qui l'altra notizia alta in home page riguarda l'energia, bollette, luce e gas, le proposte anti rincari scuotono il mercato, il confronto e la guida per cambiare operatore, ma ci sono anche i dati dell'Istat che sono usciti oggi, stanno uscendo in queste ore, Istat maxi balzo dell'inflazione 4,2% a settembre, cala la fiducia di consumatori e imprese, e poi la retroscena sul caso Regeni tiene banco sulla prima pagina, sulla home page di Repubblica.it, Regeni, l'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo, questo il retroscena, scrive appunto il quotidiano. Il Messaggero, anche il Messaggero punta sul terrore a bordo, decollano i caccia Dubai Tel Aviv, accoltellate tra piloti russo e ucraino, israeliani, uno dei due voleva far schiantare il jet, passeggeri stavamo precipitando, c'era sangue, quindi anche il racconto dei testimoni, le persone che si sono trovate lì, che erano lì a bordo. E poi i dati, inflazione, l'Istat a settembre, nuova impennata, l'energia e i carburanti spingono i prezzi al 4,2%. Andiamo anche sul sito della Stampa, lastampa.it, le foto sono sempre le stesse, sono di fatto due fotografie che vengono impaginate più o meno anche nello stesso modo su tutti quanti i siti di informazione, e chiaramente la notizia di apertura, la notizia in home page, in primo piano. Il giallo del volo Dubai-Tel Aviv, un accoltellamento in cabina, ipotesi terrorismo, funzionari israeliani, il pilota voleva lo schianto, quindi qua già c'è un'indicazione in più, il pilota era quello russo a quanto si è saputo, ma chiaramente sono in, diciamo, voci e notizie che devono trovare poi conferma dalle indagini. E poi ancora in aggiornamento, attacchi russi in Ucraina, in volo l'aviazione polacca e Varsavia chiude due aeroporti, c'è poi strategia. L'altra notizia, perché Putin minaccia attraverso Kaliningrad, cos'è l'exclave e quanti missili nucleari, si chiede, ci sono. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page del fattoquotidiano.it, che come sempre è statica, perché riporta la notizia che troviamo in apertura questa mattina anche sul quotidiano cartaceo, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, ma di taglio più basso, poi condanne per Regeni, Milone, Pretagliani che copre al Sisi, queste le notizie in home page. E poi c'è la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. Il Gazzettino, cambiamo quotidiano, ci spostiamo anche su quelli con notizie più locali, infatti il Gazzettino pubblica in home page strage del bus di Mestre, le voci dei sopravvissuti tra chi ricomincia, chi ha perso tutto, mia figlia di 7 anni senza un braccio e il papà, le sue cicatrici parlano, il 3 ottobre 2023. E poi di taglio più basso, vendemmia anticipata per il caldo estremo, usata anche la crema solare per proteggere l'uva, crea uno strato sui grappoli. Il Giorno, il QN, il quotidiano nazionale, il Giorno, l'apertura, il raid, l'incubo di un branciante agricolo di Ghedi, sequestrato, massacrato e ricattato con le immagini delle, ecco le immagini delle torture e poi anche le carte dell'inchiesta, tutti non ricordo di Luciano Garofano e dei suoi uomini a RIS, i test DNA negativi, lo dissi al generale Marino, era contento del risultato sui pedali, parliamo naturalmente del caso Garlasco. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina dell'home page del mattino.it, quotidiano napoletano, il caso in apertura mi faceva andare a casa sua quando ero solo, era solo 14enne, violentata dallo zio, arrestato un 41enne, shock nel napoletano. L'altra notizia invece riguarda in home page, riguarda ancora le coltellate tra i due piloti sul volo Dubai Tel Aviv, e più in basso poi il caso, indagine sulla Napoli Bari, mazzette nei panettoni, orologi e viaggi di lusso per i superappalti della TAV, la linea ad alta velocità. Così le home page dei principali siti di informazione, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 12 e 13 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Altri funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
5: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
6: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
5: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
6: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
5: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione.
6: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 12 e 18 minuti.
0: La rassegna stampa.
4: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazioni, dei media italiani e anche di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dall'agenzia dal TG.com, che in home page riporta, come anche altri quotidiani di informazioni italiani, proprio quanto avvenuto sui cieli in Medio Oriente, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv Media. Uno ha tentato di far schiantare l'aereo, panico a bordo. Anche qui ci sono le fotografie, c'è anche l'immagine dell'aereo che è stato di fatto dirottato e che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ma ci sono anche le altre notizie. Tutti non ricordo, De Ris sul test ai campioni di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici, la nuova inchiesta. E poi una notizia che arriva dal Marocco: nominata la prima donna premier del Marocco, chi è? Fatima Ezzara El Mansouri. Altra notizia che troviamo sulla home page, quella della famiglia nel bosco, i bambini nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi con i genitori e gli amati animali. Ma ci sono anche le notizie che purtroppo arrivano e continuano ad arrivare, notizie drammatiche dal conflitto tra Russia e Ucraina, missili balistici e droni russi su Kiev e la regione, due morti tra cui un bambino, la guerra appunto in Ucraina. Andiamo anche sul TG.com, anzi su Sky, su TG24 Sky, l'apertura, il caso Israele, emergenza sul volo Dubai Tel Aviv, un pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto, spiega appunto il sito di Sky TG24. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un vero e proprio tentativo di dirottamento. Sul sito di Sky TG24 in primo piano poi troviamo il giallo: morte avvelenate, possibile svolta nel giallo di Pietra Catella. E poi le altre notizie: strage di Brandizzo, si apre oggi Evrea l'udienza preliminare, il processo è ancora attesa di decisione del GIP, strage di Ustica, ritirerà la richiesta di archiviazione. Andiamo invece adesso sul sito dell'agenzia ANSA, che in questo momento porta un flash di agenzia media: i piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino, quindi qua cambierebbe completamente lo scenario rispetto invece a quello che era stato detto all'inizio. Lite tra piloti, il titolo invece della notizia riporta ancora le nazionalità evidentemente sbagliate dei piloti russo e ucraino, emergenza sul volo Fly Dubai, Israele uno di loro voleva far schiantare l'aereo. Questa è una delle versioni ancora che stanno emergendo, ma che devono trovare, lo dicevo anche prima, un riscontro dalle indagini. Evidentemente l'aereo di linea diretto a Tel Aviv con circa 150 passeggeri a bordo è atterrato in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di emergenza che indicava un possibile dirottamento. E poi le ultime ora: media, piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino. E ancora Banco Bancomat e altri player lanciano ENP per interoperabilità dei pagamenti nell'Unione Europea. Queste sono le notizie proprio che troviamo sulla barra dell'ultima ora dell'agenzia ANSA.it, del sito quindi dell'agenzia ANSA.it. Da un'agenzia all'altra, andiamo su ADN Cronos. Anche ADN porta in primo piano quanto avvenuto tra Dubai e Tel Aviv. Volo Dubai Tel Aviv, escluso il dirottamento, lite e coltellate tra pilota russo e copilota ucraino, l'aereo stava precipitando, anche la nazionalità dei due piloti evidentemente è in dubbio, non è stata ancora chiarita per certo. E poi le altre notizie: Crotone denuncia la scomparsa del marito nel 2024, arrestata oggi con il figlio per omicidio. C'è una notizia invece di sport importante, riguardo il nostro connazionale, riguarda Musetti, riguarda il tennis. Musetti da forfè a Tokyo, ho una piccola frattura all'anulare della mano destra e una brutta tegola sul nostro campione. Ci spostiamo, continuiamo con le agenzie, perché c'è anche l'AGI che riporta in questo momento in home page un aggiornamento su Garlasco. Ex Ris, mi portarono le scarpe di Stasi, puzzavano di nuovo. Questo è un virgolettato. E poi Price Cap, carburanti, anche Kuwait si unisce ad NIP, tetto sui prezzi dal 1 ottobre. Andiamo anche sulle agenzie e sui siti di informazione internazionali. Allora, per avere un quadro anche di quello che succede, anche una lettura differente, ci spostiamo sui siti di informazione dei quotidiani medio orientali, in particolare quelli israeliani. Andiamo sul Jerusalem Post. Israele afferma che il pilota ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che è stato deviato ed è atterrato in Arabia Saudita. Questa è la notizia d'apertura, con le immagini anche dei caccia che sono stati lanciati all'inseguimento per cercare anche di avere modo di recuperare poi l'aereo. All'inizio si presupponeva che ci fosse stato un dirottamento, di fatto c'è stato, perché l'aereo poi è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita. E poi altra notizia sempre sul Jerusalem Post: l'Iran sta riprendendo a fare progressi nel suo programma nucleare, ha dichiarato Netanyahu al presidente degli Emirati Arabi Uniti. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano israeliano. Secondo quanto affermano funzionari israeliani, il pilota del volo Fly Dubai dirottato potrebbe aver tentato di far schiantare l'aereo. Questa è una notizia che troviamo anche sui alcuni quotidiani, alcuni siti di informazione italiani. Ci spostiamo adesso invece sul Guardian. L'apertura: Ucraina, se le persone sono in un bunker le attività si fermano, gli allarmi missilistici costano l'Ucraina 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività. Questo è il titolo e la notizia di apertura, che resta in home page in alto, in evidenza. E poi trasporto aereo: un aereo di linea diretto in Israele effettua un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. È letta così la notizia sul Guardian. Andiamo anche sul New York Times: la Corte Suprema autorizza almeno per ora le espulsioni rapide dai paesi terzi. Questo è il titolo di apertura. E poi l'ICE prevede di assumere 5.000 nuove persone per potenziare la campagna di deportazione. Con questo per il momento è tutto. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 12 e 26 minuti.
0: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 12 e 29 minuti.
0: News.
4: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. PTExet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali più soldati e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali, ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
9: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
4: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7. Gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, tre interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket. Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il Forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
4: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo dai siti dei quotidiani di informazione nazionale e iniziamo dal Corriere della Sera. La notizia più importante riguarda il presunto dirottamento poi sventato del volo Dubai Tel Aviv, il titolo di apertura con tanto di immagini che iniziano ad arrivare proprio dall'aereo. Allarme sul volo Dubai Tel Aviv Israele, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, la pista del terrorismo, i passeggeri accoltellamento in cabina. C'è proprio l'immagine di una persona sporca di sangue, poi la cartina che indica appunto la rotta che avrebbe dovuto seguire l'aereo, invece poi quella che è stata fatta per arrivare in Arabia Saudita. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza atterrando a Tabuk in Arabia. Le altre notizie in evidenza in home page c'è ancora, e questo riguarda anche tutti quanti gli altri siti di informazione, la questione energia, elettricità per le bollette tutelate, rincari del 37,3% e l'effetto del caro gas, le offerte delle compagnie. C'è anche una tabella che aiuta insomma in qualche modo anche a capire come stanno variando i prezzi, cosa ci si aspetta o cosa bisogna aspettarsi. Luce e gas, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa e dove si possono fare i confronti? E poi la Casa Bianca pensa allo stop all'export di diesel, allarme in Regno Unito, pressione da Big Oil. C'è anche Di Battista in TV, ho un tumore al cervello, me l'hanno asportato quasi tutto, ora spero che le cure funzionino, e poi dice candidarmi, no, devo iniziare le terapie. Di taglio più basso mantiene posizione in qualche modo sulle home page dei quotidiani nazionali, anche dei siti dei quotidiani nazionali, anche il caso Garlasco, test sul DNA nulli e mai rilevati, il capitano dei RIS ai PM lo disse a Garofano, presumo di sì, l'ex generale non ho un ricordo preciso. E poi dal delitto tramontano alla strage di Motta Visconti, il ruolo della squadra omicidi del nucleo investigativo di Milano, in 18 anni solo delitti risolti. Andiamo su un altro sito di informazione importante che tra l'altro riporta le stesse immagini che abbiamo trovato sul sito del Corriere. Parliamo di Repubblica, in primo piano anche qui le due immagini dall'interno dell'aereo, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv. L'aereo rischia di precipitare, uno dei due ha tentato di farlo schiantare, uno dei due piloti. C'è il video, panico a bordo, le urla dei passeggeri mentre il mezzo perde quota. Anche qui l'altra notizia alta in home page riguarda l'energia, bollette, luce e gas. Le proposte anti-rincari scuotono il mercato, il confronto e la guida per cambiare operatore. Ma ci sono anche i dati dell'Istat che sono usciti oggi, stanno uscendo in queste ore. Istat, maxi balzo dell'inflazione 4,2% a settembre, cala la fiducia di consumatori e imprese. Poi la retroscena sul caso Regeni tiene banco sulla prima pagina, sulla home page di Repubblica.it. Regeni, l'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo. Questo il retroscena, scrive appunto il quotidiano. Il Messaggero, anche il Messaggero punta sul terrore a bordo, decollano i caccia Dubai Tel Aviv, accoltellate tra piloti russo e ucraino, israeliani, uno dei due voleva far schiantare il jet, passeggeri stavamo precipitando, c'era sangue. Quindi anche il racconto dei testimoni, le persone che si sono trovate lì, che erano lì a bordo. E poi i dati, inflazione, l'Istat a settembre, nuova impennata, l'energia e i carburanti spingono i prezzi al 4,2%. Andiamo anche sul sito della Stampa, lastampa.it. Le foto sono sempre le stesse, sono di fatto due fotografie che vengono impaginate più o meno anche nello stesso modo su tutti quanti i siti di informazione. E chiaramente la notizia di apertura, la notizia in home page, in primo piano, il giallo del volo Dubai-Tel Aviv, un accoltellamento in cabina, ipotesi terrorismo, funzionari israeliani, il pilota voleva lo schianto. Quindi qua già c'è un'indicazione in più, il pilota era quello russo a quanto si è saputo, ma chiaramente sono in, diciamo, voci e notizie che devono trovare poi conferma dalle indagini. E poi ancora in aggiornamento, attacchi russi in Ucraina, in volo l'aviazione polacca e Varsavia chiude due aeroporti. C'è poi strategia, l'altra notizia, perché Putin minaccia attraverso Kaliningrad, cos'è l'exclave e quanti missili nucleari, si chiede, ci sono. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page del fattoquotidiano.it, che come sempre è statica, perché riporta la notizia che troviamo in apertura questa mattina anche sul quotidiano cartaceo, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, ma di taglio più basso, poi condanne per Regeni, Milone e Tajani che copre al Sisi. Queste le notizie in home page. E poi c'è la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. Il Gazzettino, cambiamo quotidiano, ci spostiamo anche su quelli con notizie più locali. Infatti il Gazzettino pubblica in home page strage del bus di Mestre, le voci dei sopravvissuti tra chi ricomincia, chi ha perso tutto, mia figlia di 7 anni senza un braccio e il papà, le sue cicatrici parlano, il 3 ottobre 2023. E poi di taglio più basso, vendemmia anticipata per il caldo estremo, usata anche la crema solare per proteggere l'uva, crea uno strato sui grappoli. Il Giorno, il QN, il quotidiano nazionale, il Giorno, l'apertura, il raid, l'incubo di un branciante agricolo di Ghedi, sequestrato, massacrato e ricattato con le immagini delle torture. E poi anche le carte dell'inchiesta, tutti non ricordo di Luciano Garofano e dei suoi uomini a RIS, i test DNA negativi, lo dissi al generale Marino, era contento del risultato sui pedali. Parliamo naturalmente del caso Garlasco. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, anzi all'home page del mattino.it, quotidiano napoletano, il caso in apertura, mi faceva andare a casa sua quando ero solo, era solo 14 quarantacinquenne violentata dallo zio, arrestato un 41enne shock nel napoletano. L'altra notizia invece riguarda, in homepage, riguarda ancora le coltellate tra i due piloti sul volo Dubai Tel Aviv, e più in basso poi il caso indagine sulla Napoli Bari, mazzette nei panettoni, orologi e viaggi di lusso per i super appalti della TAV, la linea ad alta velocità. Così le homepage dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 12 e 41 minuti.
0: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia dal lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i 3 punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
9: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
4: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket di Devon Hall, fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota 0 successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Meteo.
3: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app.

0: sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 12 e 46 minuti.
2: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazioni, dei media italiani, anche di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dall'agenzia ANSA, anzi dal TG.com, che in home page riporta, come anche altri quotidiani di informazioni italiani, proprio quanto avvenuto sui cieli in Medio Oriente, lì accoltellamento tra i piloti del volo Dubai Tel Aviv Media. Uno ha tentato di far schiantare l'aereo, panico a bordo. Anche qui ci sono le fotografie, c'è anche l'immagine dell'aereo che è stato di fatto dirottato e che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ma ci sono anche le altre notizie. Tutti non ricordo, De Ris sul test ai campioni di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici, la nuova inchiesta. E poi una notizia che arriva dal Marocco, nominata la prima donna premier del Marocco. Chi è? Fatima Ezzara El Mansouri. Altra notizia che troviamo sulla home page, quella della famiglia nel bosco, i bambini nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi con i genitori e gli amati animali. Ma ci sono anche le notizie che purtroppo arrivano, continuano ad arrivare, notizie drammatiche dal conflitto tra Russia e Ucraina. Missili balistici e droni russi su Kiev e la regione, due morti, tra cui un bambino, la guerra appunto in Ucraina. Andiamo anche sul TG.com, anzi su Sky, su TG24 Sky, l'apertura, il caso Israele, emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, un pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto, spiega appunto il sito di Sky TG24. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un vero e proprio tentativo di dirottamento. Sempre sul sito di Sky TG24 in primo piano poi troviamo il giallo, morte avvelenate, possibile svolta nel giallo di Pietra Catella. E poi le altre notizie, strage di Brandizzo, si apre oggi Evrea l'udienza preliminare, il processo è ancora attesa di decisione del GIP, strage di Ustica, ritirerà la richiesta di archiviazione. Andiamo invece adesso sul sito dell'agenzia ANSA, che in questo momento porta un flash di agenzia media: i piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino, quindi qua cambierebbe completamente lo scenario rispetto invece a quello che era stato detto all'inizio. Lite tra piloti, il titolo invece della notizia riporta ancora le nazionalità evidentemente sbagliate dei piloti russo e ucraino, emergenza sul volo Fly Dubai, Israele uno di loro voleva far schiantare l'aereo. Questa è una delle versioni ancora che stanno emergendo, ma che devono trovare, lo dicevo anche prima, un riscontro dalle indagini. Evidentemente l'aereo di linea diretto a Tel Aviv con circa 150 passeggeri a bordo è atterrato in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di emergenza che indicava un possibile dirottamento. E poi le ultime ora, media, piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino, e ancora Bancomat e altri player lanciano ENP per interoperabilità dei pagamenti nell'Unione Europea. Queste sono le notizie proprio che troviamo sulla barra dell'ultima ora dell'agenzia ANSA.it, del sito quindi dell'agenzia ANSA.it. Da un'agenzia all'altra andiamo su ADN Cronos. Anche ADN porta in primo piano quanto avvenuto tra Dubai e Tel Aviv, volo Dubai Tel Aviv escluso il dirottamento, lite coltellate tra pilota russo e copilota ucraino, l'aereo stava precipitando, anche la nazionalità dei due piloti evidentemente è in dubbio, non è stata ancora chiarita per certo. E poi le altre notizie: Crotone denuncia la scomparsa del marito nel 2024, arrestata oggi con il figlio per

0: omicidio. C'è una notizia invece di sport importante riguardo al nostro connazionale, riguarda Musetti, riguarda il tennis. Musetti da forfè a Tokyo, ho una piccola frattura all'anulare della mano destra e una brutta tegola sul nostro campione. Ci spostiamo, continuiamo con le agenzie, perché c'è anche l'AGI che riporta in questo momento in home page un aggiornamento su Garlasco. Ex Riss, mi portarono le scarpe di Stasi, puzzavano di nuovo. Questo è un virgolettato. E poi Price Cup, carburanti, anche Kuwait si unisce ad NAP, tetto sui prezzi dal 1 ottobre. Andiamo anche sulle agenzie e sui siti di informazione internazionali. Allora, per avere un quadro anche di quello che succede, anche una lettura differente, ci spostiamo sui siti di informazione dei quotidiani medio orientali, in particolare quelli israeliani. Andiamo sul Jerusalem Post. Israele afferma che il pilota ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che è stato deviato ed è atterrato in Arabia Saudita. Questa è la notizia d'apertura, con le immagini anche dei caccia che sono stati lanciati all'inseguimento per cercare anche di avere modo di recuperare poi l'aereo. All'inizio si presupponeva che ci fosse stato un dirottamento, di fatto c'è stato, perché l'aereo poi è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita. E poi altra notizia sempre sul Jerusalem Post: l'Iran sta riprendendo a fare progressi nel suo programma nucleare, ha dichiarato Netanyahu al presidente degli Emirati Arabi Uniti. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano israeliano. Secondo quanto affermano funzionari israeliani, il pilota del volo Fly Dubai dirottato potrebbe aver tentato di far schiantare l'aereo. Questa è una notizia che troviamo anche sui alcuni quotidiani, alcuni siti di informazione italiani. Ci spostiamo adesso invece sul Guardian. L'apertura: Ucraina, se le persone sono in un bunker le attività si fermano, gli allarmi missilistici costano l'Ucraina 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività. Questo è il titolo e la notizia di apertura, che resta in home page in alto, in evidenza. E poi trasporto aereo: un aereo di linea diretto in Israele effettua un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. È letta così la notizia sul Guardian. Andiamo anche sul New York Times. La Corte Suprema autorizza almeno per ora le espulsioni rapide dai paesi terzi, questo è il titolo di apertura. E poi l'ICE prevede di assumere 5.000 nuove persone per potenziare la campagna di deportazione. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News. News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme rientra. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo, l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani.
4: L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Abbas Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano all'agenzia di stampa IRNA al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri.
5: Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa. Secondo gli ultimi dati, a quanto prende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'Unione, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi al Coreper.
4: Prezzo dei carburanti in calo questa mattina. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio. La decisione di Eni, PE Kuwait per applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese.
5: Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
4: Il calcio, neppure il tempo di rifiatare. L'Italia, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata di riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caglione.
5: È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
1: sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare. Farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia dal lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
6: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
0: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket Devon Hall fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo dai siti dei quotidiani di informazione nazionale e iniziamo dal Corriere della Sera. La notizia più importante riguarda il presunto dirottamento poi sventato del volo Dubai Tel Aviv, il titolo di apertura con tanto di immagini che iniziano ad arrivare proprio dall'aereo. Allarme sul volo Dubai Tel Aviv Israele, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, la pista del terrorismo, i passeggeri accoltellamento in cabina. C'è proprio l'immagine di una persona sporca di sangue e poi la cartina che indica appunto la rotta che avrebbe dovuto seguire l'aereo, invece poi quella che è stata fatta per arrivare in Arabia Saudita. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza atterrando a Tabuk in Arabia. Le altre notizie in evidenza in home page c'è ancora, e questo riguarda anche tutti quanti gli altri siti di informazione, la questione energia, elettricità per le bollette tutelate, rincari del 37,3% e l'effetto del caro gas, le offerte delle compagnie. C'è anche una tabella che aiuta insomma in qualche modo anche a capire come stanno variando i prezzi e cosa ci si aspetta o cosa bisogna aspettarsi. Luce e gas, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa e dove si possono fare i confronti? E poi la Casa Bianca pensa allo stop all'export di diesel, allarme in Regno Unito, pressione da Big Oil. C'è anche Di Battista in TV, ho un tumore al cervello, me l'hanno asportato quasi tutto, ora spero che le cure funzionino, e poi dice candidarmi, no, devo iniziare le terapie. Di taglio più basso mantiene posizione in qualche modo sulle home page dei quotidiani nazionali, anche dei siti dei quotidiani nazionali, anche il caso Garlasco, test sul DNA nulli e mai rilevati, il capitano dei RIS ai PM lo disse a Garofano, presumo di sì, l'ex generale non ho un ricordo preciso. E poi dal delitto tramontano alla strage di Motta Visconti, il ruolo della squadra omicidi del nucleo investigativo di Milano in 18 anni solo delitti risolti. Andiamo su un altro sito di informazione importante che tra l'altro riporta le stesse immagini che abbiamo trovato sul sito del Corriere, parliamo di Repubblica, in primo piano anche qui le due immagini dall'interno dell'aereo, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai Tel Aviv, l'aereo rischia di precipitare, uno dei due ha tentato di farlo schiantare, uno dei due piloti, c'è il video, panico a bordo, le urla dei passeggeri mentre il mezzo perde quota. Anche qui l'altra notizia alta in home page riguarda l'energia, bollette, luce e gas, le proposte anti rincari scuotono il mercato, il confronto e la guida per cambiare operatore, ma ci sono anche dati dell'Istat che sono usciti oggi, stanno uscendo in queste ore, Istat maxi balzo dell'inflazione 4,2% a settembre, cala la fiducia di consumatori e imprese, e poi la retroscena sul caso Regeni tiene banco sulla prima pagina, sulla home page di Repubblica.it, Regeni, l'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo, questo il retroscena, scrive appunto il quotidiano. Il Messaggero, anche il Messaggero punta sul terrore a bordo, decollano i caccia Dubai Tel Aviv, coltellate tra piloti russo e ucraino, israeliani, uno dei due voleva far schiantare il jet, passeggeri stavamo precipitando, c'era sangue, quindi anche il racconto dei testimoni, le persone che si sono trovate lì, che erano lì a bordo. E poi i dati, inflazione, l'Istat a settembre, nuova impennata, l'energia e i carburanti spingono i prezzi al 4,2%. Andiamo anche sul sito della Stampa, lastampa.it, le foto sono sempre le stesse, sono di fatto due fotografie che vengono impaginate più o meno anche nello stesso modo su tutti quanti i siti di informazione, e chiaramente la notizia di apertura, la notizia in home page, in primo piano, Il giallo del volo Dubai-Tel Aviv, un accoltellamento in cabina, ipotesi terrorismo, funzionari israeliani, il pilota voleva lo schianto, quindi qua già c'è un'indicazione in più, il pilota era quello russo a quanto si è saputo, ma chiaramente sono in, diciamo, voci e notizie che devono trovare poi conferma dalle indagini. E poi ancora in aggiornamento, attacchi russi in Ucraina, in volo l'aviazione polacca e Varsavia chiude due aeroporti, c'è poi strategia. L'altra notizia, perché Putin minaccia attraverso Kaliningrad, cos'è l'exclave e quanti missili nucleari, si chiede, ci sono. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page del fattoquotidiano.it, che come sempre è statica, perché riporta la notizia che troviamo in apertura questa mattina anche sul quotidiano cartaceo: nuova priorità a destra, la castrazione chimica, ma di taglio più basso, poi condanne per Regeni, Mirone e Tajani, che copre al Sisi. Queste le notizie in home page. E poi c'è la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. Il Gazzettino, cambiamo quotidiano, ci spostiamo anche su quelli con notizie più locali. Infatti il Gazzettino pubblica in home page strage del bus di Mestre, le voci dei sopravvissuti tra chi ricomincia, chi ha perso tutto, mia figlia di 7 anni senza un braccio e il papà, le sue cicatrici parlano, il 3 ottobre 2023. E poi di taglio più basso, vendemmia anticipata per il caldo estremo, usata anche la crema solare per proteggere l'uva, crea uno strato sui grappoli. Il Giorno, il QN, il quotidiano nazionale, Il Giorno, l'apertura, il raid, l'incubo di un branciante agricolo di Ghedi, sequestrato, massacrato e ricattato con le immagini delle, ecco le immagini delle torture. E poi anche le carte dell'inchiesta, tutti non ricordo di Luciano Garofano e dei suoi uomini a RIS, i test DNA negativi, lo dissi al generale Marino, era contento del risultato sui pedali, parliamo naturalmente del caso Garlasco. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina, anzi all'home page del mattino.it, quotidiano napoletano, il caso in apertura, mi faceva andare a casa sua quando ero solo, era solo 14enne violentata dallo zio, arrestato un 41enne, shock nel napoletano. L'altra notizia invece riguarda in home page, riguarda ancora le coltellate tra i due piloti sul volo Dubai Tel Aviv, e più in basso poi il caso, indagine sulla Napoli Bari, mazzette nei panettoni, orologi e viaggi di lusso per i super appalti della TAV, la linea ad alta velocità. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 14 minuti.
3: News. Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
1: La rassegna stampa.
0: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazioni, dei media italiani, anche di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dall'agenzia dal TG.com, che in home page riporta, come anche altri quotidiani di informazioni italiani, proprio quanto avvenuto sui cieli in Medio Oriente, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv Media, uno ha tentato di far schiantare l'aereo, panico a bordo. Anche qui ci sono le fotografie, c'è anche l'immagine dell'aereo che è stato di fatto dirottato e che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ma ci sono anche le altre notizie, tutti non ricordo, De Ris sul test ai campioni di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici, la nuova inchiesta. E poi una notizia che arriva dal Marocco, nominata la prima donna premier del Marocco. Chi è? Fatima Ezzara El Mansouri. Altra notizia che troviamo sulla home page, quella della famiglia nel bosco, i bambini nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi con i genitori e gli amati animali. Ma ci sono anche le notizie che purtroppo arrivano, continuano ad arrivare, notizie drammatiche dal conflitto tra Russia e Ucraina, missili balistici e droni russi su Kiev e la regione, due morti, tra cui un bambino, la guerra appunto in Ucraina. Andiamo anche sul TG.com, anzi su Sky, su TG24 Sky, l'apertura, il caso Israele, emergenza sul volo Dubai-Tel Aviv, un pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto, spiega appunto il sito di Sky TG24. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un vero e proprio tentativo di dirottamento. Sempre sul sito di Sky TG24 in primo piano poi troviamo il giallo, morte avvelenate, possibile svolta nel giallo di Pietra Catella. E poi le altre notizie, strage di Brandizzo, si apre oggi Evrea l'udienza preliminare, il processo è ancora attesa di decisione del GIP, strage di Ustica, Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione. Andiamo invece adesso sul sito dell'agenzia ANSA, che in questo momento porta un flash di agenzia, media, i piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino, quindi qua cambierebbe completamente lo scenario rispetto invece a quello che era stato detto all'inizio. Lite tra piloti, il titolo invece della notizia riporta ancora le nazionalità evidentemente sbagliate dei piloti, russo e ucraino, emergenza sul volo Fly Dubai, Israele uno di loro voleva far schiantare l'aereo. Questa è una delle versioni ancora che stanno emergendo, ma che devono trovare, lo dicevo anche prima, un riscontro dalle indagini. Evidentemente l'aereo di linea diretto a Tel Aviv con circa 150 passeggeri a bordo è atterrato in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di emergenza che indicava un possibile dirottamento. E poi le ultime ora media, piloti del volo Fly Dubai, sarebbero uno dell'Oman e nell'altro emiratino, e ancora Bancomat e altri player lanciano ENP per interoperabilità dei pagamenti nell'Unione Europea. Queste sono le notizie proprio che troviamo sulla barra dell'ultima ora dell'agenzia ANSA.it, del sito quindi dell'agenzia ANSA.it. Da un'agenzia all'altra andiamo su ADN Cronos. Anche ADN porta in primo piano quanto avvenuto tra Dubai e Tel Aviv. Volo Dubai Tel Aviv, escluso il dirottamento, lite e coltellate tra pilota russo e copilota ucraino, l'aereo stava precipitando, anche la nazionalità dei due piloti evidentemente è in dubbio, non è stata ancora chiarita per certo. E poi le altre notizie: Crotone denuncia la scomparsa del marito nel 2024, arrestata oggi con il figlio per omicidio. C'è una notizia invece di sport importante riguardo al nostro connazionale, riguarda Musetti, riguarda il tennis. Musetti da forfè a Tokyo, ho una piccola frattura all'anulare della mano destra e una brutta tegola sul nostro campione. Ci spostiamo, continuiamo con le agenzie, perché c'è anche l'AGI che riporta in questo momento in home page un aggiornamento su Garlasco. Ex RIS, mi portarono le scarpe di Stasi, puzzavano di nuovo. Questo è un virgolettato. E poi Price Cap, carburanti, anche Kuwait si unisce ad NAP, tetto sui prezzi dal 1 ottobre. Andiamo anche sulle agenzie e sui siti di informazione internazionali. Allora, per avere un quadro anche di quello che succede, anche una lettura differente, ci spostiamo sui siti di informazione dei quotidiani medio orientali, in particolare quelli israeliani. Andiamo sul Jerusalem Post. Israele afferma che il pilota ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che è stato deviato ed è atterrato in Arabia Saudita. Questa è la notizia d'apertura, con le immagini anche dei caccia che sono stati lanciati all'inseguimento per cercare anche di avere modo di recuperare poi l'aereo. All'inizio si presupponeva che ci fosse stato un dirottamento, di fatto c'è stato, perché l'aereo poi è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita. E poi altra notizia sempre sul Jerusalem Post: l'Iran sta riprendendo a fare progressi nel suo programma nucleare, ha dichiarato Netanyahu al presidente degli Emirati Arabi Uniti. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano israeliano. Secondo quanto affermano funzionari israeliani, il pilota del volo Fly Dubai dirottato potrebbe aver tentato di far schiantare l'aereo. Questa è una notizia che troviamo anche sui alcuni quotidiani, alcuni siti di informazione italiani. Ci spostiamo adesso invece sul Guardian. L'apertura: Ucraina, se le persone sono in un bunker le attività si fermano, gli allarmi missilistici costano l'Ucraina 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività. Questo è il titolo e la notizia di apertura che resta in home page in alto, in evidenza. E poi trasporto aereo: un aereo di linea diretto in Israele effettua un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, è letta così la notizia sul Guardian. Andiamo anche sul New York Times. La Corte Suprema autorizza almeno per ora le espulsioni rapide dai paesi terzi, questo è il titolo di apertura. E poi l'ICE prevede di assumere 5.000 nuove persone per potenziare la campagna di deportazione. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 13:25.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura questa mattina sul volo Fly Dubai proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, atterrato d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come le fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno omanita e l'altro emiratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che si sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe accoltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri sarebbero riusciti ad aprire con la forza la porta della cabina e immobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
4: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
5: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, impiegati in una ditta appaltatrice, che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Nel milanese, invece, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
4: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea, con l'udienza preliminare, il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini, sviluppatesi nell'arco di 3 anni, hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone, tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e oggi amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
5: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto al Capo dello Stato il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
4: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali, anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
5: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13:29.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette, su cui Arera anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
9: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
3: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Buon pomeriggio da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News, quando la radio fa notizia. Un aggiornamento sulle notizie più importanti del giorno, quelle che troviamo in questi minuti in primo piano sulle home page dei principali siti di informazione. Partiamo dai siti dei quotidiani di informazione nazionale e iniziamo dal Corriere della Sera. La notizia più importante riguarda il presunto dirottamento poi sventato del volo Dubai Tel Aviv, il titolo di apertura con tanto di immagini che iniziano ad arrivare proprio dall'aereo. Allarme sul volo Dubai Tel Aviv Israele, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, la pista del terrorismo, i passeggeri, accoltellamento in cabina. C'è proprio l'immagine di una persona sporca di sangue, poi la cartina che indica appunto la rotta che avrebbe dovuto seguire l'aereo, invece poi quella che è stata fatta per arrivare in Arabia Saudita. Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza atterrando a Tabuk in Arabia. Le altre notizie in evidenza in home page c'è ancora, e questo riguarda anche tutti quanti gli altri siti di informazione, la questione energia, elettricità per le bollette tutelate, rincari del 37%. 3% è l'effetto del caro gas. Le offerte delle compagnie, c'è anche una tabella che aiuta insomma in qualche modo anche a capire come stanno variando i prezzi, cosa ci si aspetta o cosa bisogna aspettarsi. Luce e gas, come si fa a riconoscere la proposta più vantaggiosa e dove si possono fare i confronti? E poi la Casa Bianca pensa allo stop all'export di diesel, allarme in Regno Unito, pressione da Big Oil. C'è anche Di Battista in TV, ho un tumore al cervello, me l'hanno asportato quasi tutto, ora spero che le cure funzionino, e poi dice candidarmi, no, devo iniziare le terapie. Di taglio più basso mantiene posizione in qualche modo sulle home page dei quotidiani nazionali, anche dei siti dei quotidiani nazionali, anche il caso Garlasco, test sul DNA nulli e mai rilevati, il capitano dei RIS ai PM lo disse a Garofano, presumo di sì, l'ex generale non ho un ricordo preciso. E poi dal delitto tramontano alla strage di Motta Visconti, il ruolo della squadra omicidi del nucleo investigativo di Milano, in 18 anni solo delitti risolti. Andiamo su un altro sito di informazione importante che tra l'altro riporta le stesse immagini che abbiamo trovato sul sito del Corriere, parliamo di Repubblica, in primo piano anche qui le due immagini dall'interno dell'aereo, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai-Tel Aviv, l'aereo rischia di precipitare, uno dei due ha tentato di farlo schiantare, uno dei due piloti, e c'è il video, panico a bordo, le urla dei passeggeri mentre il mezzo perde quota. Anche qui l'altra notizia alta in home page riguarda l'energia, bollette, luce e gas, le proposte anti rincari scuotono il mercato, il confronto e la guida per cambiare operatore, ma ci sono anche dati dell'Istat che sono usciti oggi, stanno uscendo in queste ore, Istat maxi balzo dell'inflazione 4,2% a settembre, cala la fiducia di consumatori e imprese, e poi il retroscena sul caso Regeni tiene banco sulla prima pagina, sulla home page di Repubblica.it, Regeni, l'imbarazzo di Meloni, rischioso chiudere i canali con il Cairo, questo il retroscena, scrive appunto il quotidiano. Il Messaggero, anche il Messaggero punta sul terrore a bordo, decollano i caccia Dubai Tel Aviv, accoltellate tra piloti russo e ucraino, israeliani, uno dei due voleva far schiantare il jet, passeggeri stavamo precipitando, c'era sangue, quindi anche il racconto dei testimoni, le persone che si sono trovate lì, che erano lì a bordo. E poi i dati, inflazione, l'Istat a settembre, nuova impennata, l'energia e i carburanti spingono i prezzi al 4,2%. Andiamo anche sul sito della Stampa, lastampa.it, le foto sono sempre le stesse, sono di fatto due fotografie che vengono impaginate più o meno anche nello stesso modo su tutti quanti i siti di informazione, e chiaramente la notizia di apertura, la notizia in home page, in primo piano, il giallo del volo Dubai-Tel Aviv, un accoltellamento in cabina, ipotesi terrorismo, funzionari israeliani, il pilota voleva lo schianto, quindi qua già c'è un'indicazione in più, il pilota era quello russo a quanto si è saputo, ma chiaramente sono in, diciamo, voci e notizie che devono trovare poi conferma dalle indagini. E poi ancora in aggiornamento, attacchi russi in Ucraina, in volo l'aviazione polacca e Varsavia chiude due aeroporti, c'è poi strategia, l'altra notizia, perché Putin minaccia attraverso Kaliningrad, cos'è l'exclave e quanti missili nucleari, si chiede, ci sono. Andiamo anche a dare uno sguardo alla home page del fattoquotidiano.it, che come sempre è statica, perché riporta la notizia che troviamo in apertura questa mattina anche sul quotidiano cartaceo, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, ma di taglio più basso, poi condanne per Regeni, Milone, Tajani che copre al Sisi, queste le notizie in home page. E poi c'è la voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. Il Gazzettino, cambiamo quotidiano, ci spostiamo anche su quelli con notizie più locali, infatti il Gazzettino pubblica in home page strage del bus di Mestre, le voci dei sopravvissuti tra chi ricomincia e chi ha perso tutto, mia figlia di 7 anni senza un braccio e il papà, le sue cicatrici parlano il 3 ottobre 2023. E poi di taglio più basso, vendemmia anticipata per il caldo estremo, usata anche la crema solare per proteggere l'uva, crea uno strato sui grappoli. Il Giorno, il QN, il quotidiano nazionale Il Giorno, l'apertura, il raid, l'incubo di un branciante agricolo di Ghedi, sequestrato, massacrato e ricattato con le immagini delle, ecco le immagini delle torture. E poi anche le carte dell'inchiesta, tutti non ricordo di Luciano Garofano e dei suoi uomini a RIS, i test DNA negativi, lo dissi al generale Marino, era contento del risultato sui pedali. Parliamo naturalmente del caso Garlasco. Per chiudere anche uno sguardo alla prima pagina dell'home page del mattino.it, quotidiano napoletano, il caso in apertura, mi faceva andare a casa sua quando ero solo, era solo 14enne, violentata dallo zio, arrestato un 41enne, shock nel napoletano. L'altra notizia invece riguarda in home page, riguarda ancora le coltellate tra i due piloti sul volo Dubai Tel Aviv, e più in basso poi il caso, indagine sulla Napoli Bari, mazzette nei panettoni, orologi e viaggi di lusso per i super appalti della TAV, la linea ad alta velocità. Così le home page dei principali siti di informazione. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 41 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette, su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
9: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non basta le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
3: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi 2 secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
10: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
11: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
10: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza a fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia, allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
3: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 13 e 47 minuti.
2: La rassegna stampa.
3: Ancora buon pomeriggio da Paolo Sergio, dalla redazione di GR News. Quando la radio fa notizia, uno sguardo adesso alle notizie in evidenza sui siti delle principali agenzie di informazioni, dei media italiani, anche di alcuni quotidiani internazionali. Partiamo dall'agenzia dal TG.com, che in home page riporta, come anche altri quotidiani di informazioni italiani, proprio quanto avvenuto sui cieli in Medio Oriente, lite e accoltellamento tra i piloti del volo Dubai Tel Aviv Media. Uno ha tentato di far schiantare l'aereo, panico a bordo. Anche qui ci sono le fotografie, c'è anche l'immagine dell'aereo che è stato di fatto dirottato e che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Ma ci sono anche le altre notizie: tutti non ricordo, deris sul test ai campioni di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici, la nuova inchiesta. E poi una notizia che arriva dal Marocco: nominata la prima donna premier del Marocco, chi è? Fatima Ezzara El Mansouri. Altra notizia che troviamo sulla home page, quella della famiglia nel bosco, i bambini nel casolare per la prima volta dopo 11 mesi con i genitori e gli amati animali. Ma ci sono anche le notizie che purtroppo arrivano e continuano ad arrivare, notizie drammatiche dal conflitto tra Russia e Ucraina, missili balistici e droni russi su Kiev e la regione, due morti tra cui un bambino, la guerra appunto in Ucraina. Andiamo anche sul TG.com, anzi su Sky, su TG24 Sky, l'apertura, il caso Israele, emergenza sul volo Dubai Tel Aviv, un pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto, spiega appunto il sito di Sky TG24. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un vero e proprio tentativo di dirottamento. Sul sito di Sky TG24 in primo piano poi troviamo il giallo: morte avvelenate, possibile svolta nel giallo di Pietra Catella. E poi le altre notizie: strage di Brandizzo, si apre oggi Evrea l'udienza preliminare, il processo è ancora attesa di decisione del GIP, strage di Ustica, Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione. Andiamo invece adesso sul sito dell'agenzia ANSA, che in questo momento porta un flash di agenzia media: i piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino, quindi qua cambierebbe completamente lo scenario rispetto invece a quello che era stato detto all'inizio. Lite tra piloti, il titolo invece della notizia riporta ancora le nazionalità evidentemente sbagliate dei piloti, russo e ucraino, emergenza sul volo Fly Dubai, Israele uno di loro voleva far schiantare l'aereo. Questa è una delle versioni ancora che stanno emergendo, ma che devono trovare, lo dicevo anche prima, un riscontro dalle indagini. Evidentemente l'aereo di linea diretto a Tel Aviv con circa 150 passeggeri a bordo è atterrato in Arabia Saudita dopo aver lanciato un segnale di emergenza che indicava un possibile dirottamento. E poi le ultime ora: media, piloti del volo Fly Dubai sarebbero uno dell'Oman e l'altro emiratino. E ancora Bancomat e altri player lanciano ENP per interoperabilità dei pagamenti nell'Unione Europea. Queste sono le notizie proprio che troviamo sulla barra dell'ultima ora dell'agenzia ANSA.it, del sito quindi dell'agenzia ANSA.it. Da un'agenzia all'altra andiamo su ADN Kronos. Anche ADN porta in primo piano quanto avvenuto tra Dubai e Tel Aviv: volo Dubai Tel Aviv escluso il dirottamento, lite e coltellate tra pilota russo e copilota ucraino, l'aereo stava precipitando, anche la nazionalità dei due piloti evidentemente è in dubbio, non è stata ancora chiarita per certo. E poi le altre notizie: Crotone denuncia la scomparsa del marito nel 2024, arrestata oggi con il figlio per omicidio.

0: C'è una notizia invece di sport importante riguardo al nostro connazionale, riguarda Musetti, riguarda il tennis. Musetti da forfè a Tokyo, ho una piccola frattura all'anulare della mano destra e una brutta tegola sul nostro campione. Ci spostiamo, continuiamo con le agenzie, perché c'è anche l'AGI che riporta in questo momento in home page un aggiornamento su Garlasco. Ex Ris, mi portarono le scarpe di Stasi, puzzavano di nuovo, questo è un virgolettato. E poi Price Cap, carburante, anche Kuwait si unisce ad NIP, tetto sui prezzi dal 1 ottobre. Andiamo anche sulle agenzie e sui siti di informazione internazionali. Allora, per avere un quadro anche di quello che succede, anche una lettura differente, ci spostiamo sui siti di informazione dei quotidiani medio orientali, in particolare quelli israeliani. Andiamo sul Jerusalem Post. Israele afferma che il pilota ha tentato di dirottare un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che è stato deviato ed è atterrato in Arabia Saudita. Questa è la notizia d'apertura, con le immagini anche dei caccia che sono stati lanciati all'inseguimento per cercare anche di avere modo di recuperare poi l'aereo. All'inizio si presupponeva che ci fosse stato un dirottamento, di fatto c'è stato, perché l'aereo poi è stato costretto ad atterrare in Arabia Saudita. E poi altra notizia sempre sul Jerusalem Post: l'Iran sta riprendendo a fare progressi nel suo programma nucleare, ha dichiarato Netanyahu al presidente degli Emirati Arabi Uniti. Andiamo anche su Arez, altro quotidiano israeliano. Secondo quanto affermano funzionari israeliani, il pilota del volo Fly Dubai dirottato potrebbe aver tentato di far schiantare l'aereo. Questa è una notizia che troviamo anche sui alcuni quotidiani, alcuni siti di informazione italiani. Ci spostiamo adesso invece sul Guardian. L'apertura: Ucraina, se le persone sono in un bunker le attività si fermano, gli allarmi missilistici costano l'Ucraina 45 milioni di dollari per ogni ora di interruzione delle attività. Questo è il titolo e la notizia di apertura, che resta in home page in alto, in evidenza. E poi trasporto aereo: un aereo di linea diretto in Israele effettua un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, è letta così la notizia sul Guardian. Andiamo anche sul New York Times: la Corte Suprema autorizza almeno per ora le espulsioni rapide dai paesi terzi, questo è il titolo di apertura. E poi l'ICE prevede di assumere 5.000 nuove persone per potenziare la campagna di deportazione. Con questo per il momento è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia, persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio: partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori: la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa Slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
0: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo. Fino a quando uno di loro ha perso conoscenza, non si è trattato di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza scattata sul volo Dubai-Tel Aviv e che successivamente atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di medio termine del suo partito repubblicano. Lo riporta il Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. I funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia, dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per le bollette elettriche. Il servizio della redazione.
7: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgio Meloni invita gli operatori che possono farlo contribuire al contenimento dei rincari.
0: A settembre sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono, il primo da 94,5 a 91,2, il secondo da 97 a 95,9, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. rilevazione. Al netto di tali cambiamenti, il clima economico registra una diminuzione leggermente più marcata, comunica l'Istat. La cronaca è giallo a Roma, dove un uomo è stato trovato morto questa mattina nel Parco Montani in via della Rustica. A notare il corpo intorno alle 7:30 è stato un passante. Sulla vittima sono state riscontrate ferite provocate da un'arma da taglio. Al momento non è stata ancora accertata l'identità dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Naim Mia ad un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardia. Il giovane all'epoca di fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: "Ha riso di me, l'ho accoltellato". Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio originario del Bangladesh con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera montava poco più di 500 euro. Notizia di sport in chiusura: il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carabino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo, diversamente da come avevano riferito in precedenza. I media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
8: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, leso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura, la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 14 e 11 minuti.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite d'arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
10: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio, la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025, il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella, più 3,9%, della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 18 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
11: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
2: Un incidente sul lavoro nel milanese: un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
11: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
2: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
11: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
2: Sono le 14 e 25 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
8: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
3: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
10: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei Paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
3: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 100 80 persone dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. Due operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, è in fase di ricostruzione. Morto per le ustioni riportate un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine, grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiom Wilma in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
14: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese, trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori, impiegati in una ditta appaltatrice, sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
15: Un incidente sul lavoro nel milanese. Un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
14: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
15: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
14: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
15: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 41 minuti.
6: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
3: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Economy News.
10: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo

0: superiore quindi sia a quella del PIL italiano più 3,2% che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 49 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo, diversamente da come avevano riferito in precedenza. I media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
4: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
3: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel 1990.

0: Dopo essere precipitato da un solaio, la vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, leso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura, la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: News. Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente è avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, in fase di ricostruzione. Morto per le ustioni riportate un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine, grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiom Film e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 14 e 57 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo del Fly Dubai partito da Dubai e diretto a Tel Aviv e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota Humanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita l'uomo è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
7: È morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad un collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese trasferito dall'ospedale regionale di Ancona al centro Grandi Ustionati di Pisa. I due lavoratori impiegati in una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione su una nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
6: Un incidente sul lavoro nel milanese, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento.
7: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il D19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
6: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
7: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il Ligure che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social, alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15. Ed un minuto.
2: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA, sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota Humanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. L'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu. Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza, la visita è stata annullata. Torniamo in Italia, si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
8: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'intervento interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Leso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
5: Sono le 15 e 8 minuti.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare. Farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia dal lunedì 21 settembre. Oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a più 3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
8: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
0: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket di Devon Hall, fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 17 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. Due operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente, avvenuto nel capannone intorno alle 22:15, è in fase di ricostruzione. Morto, per le ustioni riportate, un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine. Grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiom e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima a Bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Dopo l'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata stamane dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita, Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
7: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
6: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno, dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
7: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi, nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
6: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
7: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 15 e 25 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu. Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza, la visita è stata annullata. Torniamo in Italia, si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL, presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori, dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei Paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 32 minuti.
10: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
8: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
0: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
10: Meteo.
1: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
10: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare. Farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia. Dal lunedì 21 settembre oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a più 3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
8: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
0: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket di Devon Hall, fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nel finale finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 41 minuti.
2: News.
3: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio, la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025, il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
5: Sono le 15:48.

0: terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta diffondendo la convinzione che l'incidente aereo della Fly Dubai sia stato un attacco terroristico.
1: Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
0: A caccia di qualunque riscontro e indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
1: Salvatore Ocone è stato condannato all'ergastolo. L'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno uccise a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Lisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Beneventano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento, Nicola D'Angelo.
0: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
1: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori, la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. interrogato sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente

0: aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Aulenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 15 e 54 minuti.
3: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
4: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
3: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima vittima e un uomo di 48 anni sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
4: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
3: L'economia bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante del dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia. Da lunedì 21 settembre oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i 3 punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a +3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League, il servizio della redazione.
4: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
3: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket, Devon Hall, fredda la Virtus, sulla sirena l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota 0 successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 15 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 16 e 21 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
10: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
11: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
10: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca infatti stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare però è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio.
11: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
10: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2 su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143 7.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella, più 3,9%, della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dalla Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto
12: Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
13: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
5: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
12: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riserva riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra e in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
4: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
3: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso. L'altro operaio, che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
8: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
9: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio, e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che è quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 16 e 43 minuti.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime due partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Niccolò Cambiaghi, entrato all'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e accertata l'indisponibilità per le prossime gare. Farà rientro presso il club di appartenenza. La nazionale Under 21 intanto si prepara allo sprint finale per la qualificazione all'Europeo in raduno al CPO di Tirrenia. Dal lunedì 21 settembre oggi la squadra di Baldini vola in Armenia per la penultima gara del gruppo E. L'obiettivo è prendersi i tre punti e poi andare a giocarsi il tutto per tutto il 5 ottobre a Pescara contro la Polonia capolista, attualmente a più 3 in virtù dello scontro diretto contro gli azzurrini vinto all'andata. Calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League. Il servizio della redazione.
4: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
3: Il presidente della Federcalcio portoghese Pedro Proença è volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale, riferiscono i media portoghesi, cercherà di mediare nella tensione crescente tra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro la Norvegia Oslo domenica scorsa e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö, la città svedese, dove il Portogallo prepara la partita con la Danimarca di domani. Il giocatore ha seguito la comitiva fino allo stadio ma è subito andato via. Il basket di Devon Paul, Fred la Virtus, sulla sirena l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, il finale del derby d'Europa. Bologna resta a quota zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Il tennis, nuovo contrattempo per Lorenzo Musetti, il tennista azzurro è costretto a rinunciare all'ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Lo stesso Musetti ha comunicato il forfè attraverso i social, pubblicando anche le immagini degli accertamenti effettuati dopo l'infortunio. Il carrarino avrebbe dovuto esordire nel torneo giapponese contro il britannico Arthur Ferry, già affrontato agli ultimi US Open. Lo stop arriva così alla vigilia del debutto, interrompendo i programmi di Musetti per l'appuntamento di Tokyo. Intanto il russo ed ex numero uno del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto il connazionale Andrei Rublev nella finale del torneo ATP 250 di Hangzhou in Cina, conquistando il 24esimo titolo della sua carriera professionistica. Il campione degli US Open 2021 si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4 contro il numero 24 del ranking, assicurandosi il suo terzo titolo stagionale dopo Brisbane ATP 250 a gennaio e Dubai ATP 500 a febbraio. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.

0: tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo, in corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 50 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo, in corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm

0: oppure scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
2: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
4: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
5: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
4: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. E la giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
5: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
4: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2 su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 ed un minuto.
3: Sport.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Comerciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa 4 formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi il Trento e Venezia, stasera esordio per le 2 formazioni capitoline BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, 3 gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale vocale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1 con le conferenze dei piloti. Si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
7: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
1: Sono le 17 e 7 minuti.
8: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaio Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
2: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 17 e 13 minuti.
3: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
4: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
5: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il 19 precipitò nel mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
4: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
5: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
4: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo infatti l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: News.
8: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: Sono le 17 e 20 minuti.
3: Sport.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
11: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
10: Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
2: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei Paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 17 e 28 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
13: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
12: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
9: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
9: Sport.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Complimenti ragazzi, attraverso un post sui social Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al CAN, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi il Trento e Venezia, stasera esordio per le due formazioni capitoline BC e Maxima Roma, sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio del Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo l'indiscrezione sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 17 e 36 minuti.
9: News.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il pilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
8: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere, trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
2: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
1: Sono le 17 e 44 minuti.
9: News.
8: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaia Olenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Meteo.
7: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
4: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
5: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27

0: relativa alla strage.
1: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento, per il quale si sono iscritti a parlare una trentina di parlamentari. E domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
0: Un lunghissimo applauso, una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
1: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo, infatti, l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 17 e 51 minuti.
4: News. Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaeo Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni, se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
6: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia

0: Dan Jongersen propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sport.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate partite di serie avevano corso nella storica Misano, primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo: dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 ed un minuto.
2: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
12: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
11: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
12: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelzi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
11: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
12: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino, battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 8 minuti.
2: News.
7: Buonasera da Daniele Obaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il pilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
0: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 15 minuti.
13: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma F-EXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
14: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
13: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
2: News.
7: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
15: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 24 minuti.
2: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere Il Blitz, che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
0: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 18 e 31 minuti.
2: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. Emergenza per una lite in cabina di pilotaggio, ufficialmente annunciato la compagnia aerea Fly Dubai, spiegando che non si è trattato di un incidente di sicurezza.
12: Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari americane del XXI secolo. Sono circa 2.500 gli ultimi soldati statunitensi a lasciare la base di Harir nei pressi di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, mettendo formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata dagli Stati Uniti. Il ritiro completa l'attuazione dell'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad.
11: Giornata di tragedie sul lavoro. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Il lavoratore è deceduto a causa delle ustioni riportate. Un altro 29enne di origine bengalese è rimasto gravemente ferito. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio dove stava effettuando operazioni di svuotamento di un edificio rurale. Illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni.
12: A caccia di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a Gianni Di Vita, marito e padre, rispettivamente, di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SCO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che in mattinata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
11: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat sottolineando che il dato è più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e al più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
12: Il tennis. Novak Djokovic torna a vincere dopo 3 mesi. Il serbo supera il primo turno dell'ATP 500 di Pechino battendo in 2 set 6-3-7-6 il portoghese Nuno Borges. Qualche difficoltà sul piano fisico per Nole, che ha chiesto anche un medical time out, ma per lunghi tratti è riuscito ad esprimere un tennis di alto livello.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il pilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinario ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 38 minuti.
2: News.
7: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi. L'uomo, che fu arrestato a Campobasso, è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente, che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno.
2: L'economia.
7: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima della RER ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati Fiom, Fim e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL.
16: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide. È ora di mettere fine a questa operazione impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. È questo modello di fare impresa che va fermato. È inutile che continuino a menarla. Questo è un modello di fare impresa che uccide.
7: Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale, risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Meteo.
8: L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
0: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 18 e 48 minuti.
14: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit coi rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma F-EXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione

0: c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico, feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
2: Meteo. L'atmosfera continua a restare stabile sull'Italia grazie alla presenza costante dell'alta pressione. Nel corso del pomeriggio registreremo ancora un diffuso soleggiamento su quasi tutto il territorio nazionale. Da segnalare solamente qualche isolato addensamento e locali rovesci sulle Alpi occidentali e sulla Sicilia meridionale. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni se non per un aumento della copertura nuvolosa sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa: l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il pilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che è

0: Arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18:57.
4: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa: l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il pilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai, che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19.
4: News.
0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
7: A Napoli per un incidente ci sono circa 3 km di code sulla statale 268 del Vesuvio tra Somma Centro e Madonna dell'Arco in ambo i sensi. Per lavori invece 2 km in A1 tra l'asse Mediano e Casoria verso Napoli. In Abruzzo code in A14 per lavori tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare per il traffico in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ardiatina e in interna da Cassia a Roma Nord e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica. Solite code poi in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Bologna rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. In Liguria per lavori circa 7 km di code in A10 tra Pietraligure e Spotorno verso Genova. Traffico sostenuto attorno a Milano con qualche incolonnamento in A4 a tratti tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. In tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Vigenza Argentina e D'Assago, direzione Laghi.
4: News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere Il Blitz, che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 19 e 8 minuti.
4: News.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti, secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
8: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella biblioteca degli alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
9: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
8: E la GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
9: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
8: Il tennis. Il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino. Il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione. L'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
9: Per ora è tutto. Una buona serata dalla redazione.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
7: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143 5.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio, la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025 il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella, più 3,9%, della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 16 minuti.
4: News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso.
4: L'economia.
0: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche dinamiche industriali ed occupazionali, ha detto. Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte. Parigi e Londra con perdite poco sotto un punto percentuale, risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
7: A Napoli per un incidente ci sono circa 3 km di code sulla statale 268 del Vesuvio tra Somma Centro e Madonna dell'Arco in ambo i sensi. Per lavori invece 2 km in A1 tra l'asse Mediano e Casoria verso Napoli. In Abruzzo code in A14 per lavori tra Pescara Nord e Pineto nelle due direzioni. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare per il traffico in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino ad Ardiatina e in interna da Cassia a Roma Nord e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica. Solite code poi in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Bologna rallentamenti e possibili incolonnamenti per il traffico in A14 tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. In Liguria per lavori circa 7 km di code in A10 tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Traffico sostenuto attorno a Milano con qualche incolonnamento in A4 a tratti tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino. In tangenziale nord da Monza verso Sesto e in ovest a tratti tra Vigenti e da Sago, direzione Laghi.
4: News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo. Il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero per Ocone anche 8 mesi di isolamento diurno.
11: L'economia.
0: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima della RERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal Segretario Generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati FIOM, FIM e WILM in presidio davanti allo stabilimento hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL.
12: Questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile. Perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide. È ora di mettere fine a questa operazione impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. È questo modello di fare impresa che va fermato, è inutile che continuino a menarla, questo è un modello di fare impresa che uccide.
0: Infine mercati, Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale, risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 28 minuti.
10: Sport.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
14: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato
11: risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
13: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del Mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
7: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2024 il comparto ha generato 5,2 miliardi di euro di valore aggiunto diretto, che, considerando anche gli effetti indiretti e indotti sull'economia, arrivano a 14,3 miliardi di euro, pari cioè allo 0,6% del PIL nazionale. Nel complesso, l'intera filiera coinvolge 143.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio, la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025, il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che a quella, più 3,9%, della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT 6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 e 35 minuti.
14: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al Congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
15: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
7: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, Europe European Network for Payments per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa, lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
7: A Napoli ancora grosse difficoltà per un incidente nell'area vesuviana. Ci sono circa 5 chilometri di code adesso sulla statale 268 tra Cercola e Somma Pomigliano verso Angri e 3 chilometri nella direzione opposta tra Rione Trieste e Sant'Anastasia. Per il traffico inoltre circa 3 chilometri di code sulla tangenziale di Napoli dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli. In A16 per un incidente circa 2 chilometri di code tra Pomigliano d'Arco e la barriera di Napoli Est verso Canosa. A Roma code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo e sul grande raccordo anulare in interna da Cassi a Casteljubileo. In A14 per lavori 2 chilometri di code tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In A1 per un incidente circa 3 chilometri di code tra Reggio Emilia e Bivio per la 22 verso Napoli. A Mantova code sulla statale 10 all'altezza del centro commerciale 420 verso Curtatone e ripercussioni sul tratto finale della tangenziale sud verso la statale 10. Traffico sostenuto attorno a Milano ma senza situazioni di criticità al momento. In Liguria infine ancora circa 2 chilometri di code per lavori in A10 tra Finale Ligure, Feglino e Spotorno verso Genova.
4: News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran, nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 45 minuti.
4: News.
0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza l'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi, nel quartiere Il Blitz, che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Economy News.
7: Buon mercoledì 30 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Al fine di fronteggiare la crisi energetica provocata dal conflitto in Medio Oriente, una lettera inviata ai 27 ministri dell'energia dei Paesi membri della UE dal commissario europeo dell'energia, Dan Jongersen, propone di ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte. Il commissario ricorda ai ministri l'elenco delle misure del piano Accelerate EU, già pubblicato a maggio, che prevede interventi sul versante della domanda per ridurre i consumi di gas, elettricità e petrolio e su quello dell'offerta per accelerare su rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e flessibilità. Tra le soluzioni raccomandate figurano il sostegno al reddito per le famiglie vulnerabili, buoni sconto energetici e tariffe sociali, prezzi regolamentati temporanei e la riduzione di accise e imposte sull'elettricità. Dal rapporto Valore Pasta, il contributo della filiera dell'industria della pasta per il Made in Italy, realizzato da The European House Ambrosetti per i pastai di Unione Italiana Food, è emerso che nel 2020

0: 3.000 imprese, occupa 78.000 addetti e attiva 1,6 miliardi di euro di investimenti, confermando così il ruolo della pasta come motore di crescita dell'economia italiana. Infatti, nell'ultimo decennio, la filiera della pasta ha fatto segnare una crescita superiore alla media dell'economia italiana. Fra il 2015 e il 2025, il fatturato è aumentato di 5,7 miliardi di euro, con una crescita media annua del 5,4%, superiore quindi sia a quella del PIL italiano, più 3,2%, che è quella più 3,9% della filiera agroalimentare intesa nella sua totalità. Nel medesimo arco di tempo il valore aggiunto è passato da 1,7 a 3 miliardi di euro. Continuano a crescere i timori che pervadono l'universo dell'intelligenza artificiale. A darne conferma è anche una notizia riportata dal Wall Street Journal in merito alla rinuncia da parte di OpenAI al lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione a causa dei dubbi sulla sicurezza sollevati dai ricercatori durante i test. L'azienda guidata da Sam Altman avrebbe dovuto lanciare GPT-6.1 Astra entro poche settimane, ma il modello non è risultato abbastanza affidabile per essere rilasciato in sicurezza. Secondo quanto spiegato al giornale newyorkese dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, il modello avrebbe infatti ottenuto risultati scadenti nella capacità di attenersi alle aspettative degli umani, mostrando una forte propensione all'inganno. In sostanza avrebbe rivelato una pericolosa tendenza a fare di testa sua, operando al di fuori di ogni controllo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 52 minuti.
3: News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Diverse le ricostruzioni di quanto accaduto questa mattina sul volo Fly Dubai. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo alcuni media invece si parlerebbe di un incidente di sicurezza. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, ha detto il premier Netanyahu in una nota. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato il ministro della difesa Israel Katz.
6: Un ragazzo polacco di 21 anni è morto a Milano in zona Piazza Gaia Olenti nella notte tra lunedì e martedì 29 settembre. Il giovane, secondo la ricostruzione, è caduto da un'altezza di circa 12 metri nel tentativo di scavalcare una ringhiera per andare verso Corso Como, via nota per la Movida. Il 21enne è precipitato in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. La caduta è stata immortalata da una delle telecamere presenti nella Biblioteca degli Alberi, i giardini che si trovano a Porta Nuova.
5: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
6: Il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti della 24enne di Nichelino, che sabato sera ha investito con la sua auto il bambino in via Pinelli nel capoluogo piemontese. Il magistrato avrebbe rilevato rischi di inquinamento delle prove. Secondo la ricostruzione fornita dall'avvocato difensore, la giovane avrebbe perso il controllo della vettura dopo aver seguito il fidanzato con il quale aveva avuto una lite e la madre del piccolo. Il bambino ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi all'addome e al torace non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni.
5: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato una bozza del bando tipo nazionale che è ancora passabile di aggiustamenti per le nuove concessioni balneari. Il testo, che è previsto dal decreto legge dell'11 marzo scorso, ha lo scopo di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali e rappresenta il modello per le stazioni appaltanti. La scadenza delle attuali concessioni è fissata al 30 settembre 2027.
6: Il tennis, il rientro in campo di Jannik Sinner è sempre più vicino, il numero uno al mondo si sta allenando sempre più intensamente a Monte Carlo e nelle prossime ore deciderà se partire per Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si disputerà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento c'è ottimismo sulla sua partecipazione, l'infortunio al ginocchio è superato, quello che Sinner sta valutando con il suo staff è la

0: risposta alla prova del campo e il livello di condizione fisica che sta crescendo giorno dopo giorno.
1: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. A Napoli ancora grosse difficoltà per un incidente nell'area vesuviana. Ci sono circa 5 km di code adesso sulla statale 268 tra Cercola e Somma Pomigliano verso Angri e 3 km nella direzione opposta tra Rione Trieste e Sant'Anastasia. Per il traffico inoltre circa 3 km di code sulla tangenziale di Napoli dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli. In A16 per un incidente circa 2 km di code tra Pomigliano d'Arco e la barriera di Napoli Est verso Canosa. A Roma code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova da Corso Francia al raccordo e sul Grande Raccordo Anulare in interna da Cassia a Casteljubileo. In A14 per lavori 2 km di code tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Reggio Emilia e Bivio per la 22 verso Napoli. A Mantova code sulla statale 10 all'altezza del centro commerciale 420 verso Curtatone e ripercussioni sul tratto finale della tangenziale sud verso la statale 10. Traffico sostenuto attorno a Milano ma senza situazioni di criticità al momento. In Liguria infine ancora circa 2 km di code per lavori in A10 tra Finale Ligure, Feglino e Spotorno verso Genova.
4: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
5: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
4: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
6: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
4: Ed è tutto, buona serata.
7: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Sono le 20:02.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buonasera da Daniele Obaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea, il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
5: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
4: E per arginare il caro carburanti, diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
6: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
4: Ed è tutto, buona serata.
7: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: sono le 20 e 13 minuti.
1: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
2: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
1: E per arginare il caro carburante diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
1: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Morelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
5: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministro della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
4: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
6: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione e promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Heart Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
1: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore finora affranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'Inter campione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia a Saint-Denis, il CT jesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
1: Ed è tutto, buona serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 20 e 23 minuti.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis, all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FEXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione:
7: un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
6: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. 2 tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Leso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
6: Sono le 20 e 37 minuti.
0: News. Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi a nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 20 e 42 minuti.
1: News. Buonasera da Daniele Obaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
2: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo NAP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
1: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
3: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne non sono attese variazioni. Il tempo resterà stabile quasi ovunque. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. In giornata sarà possibile qualche rovescio su queste zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 51 minuti.
2: News. Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre.

0: è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
1: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait, dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
0: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
2: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. La dimostrazione è che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
0: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Morelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
4: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministero della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
3: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
5: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
0: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore fino meno raffranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Caiode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già

0: a 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia a Saint-Denis, il CT jesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Sono le 20 e 57 minuti.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
5: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
4: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. News. Meteo.
8: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 8 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: GR News. La radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 21 e 20 minuti.
0: News. Meteo.
7: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Con GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet. Sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21 e 51 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una

0: settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei ministri degli esteri degli stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: plane. Sono le 22 e 3 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 22 e 10 minuti.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 19 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22 e 43 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Dalle breaking news agli aggiornamenti della borsa, dal meteo alla viabilità, fino agli eventi da non perdere. Trovi l'attualità in un formato chiaro e accessibile. E per seguire l'informazione anche in video, guarda GR News TV. Da PC, smartphone e tablet, dedica spazio ai temi che ti interessano. Visita il sito grnews.fm oppure scarica la nostra applicazione.
1: News. Meteo.
4: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Sono le 22 e 54 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, borsa, meteo, traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
5: Sono le 23 ed un minuto.
0: News. Meteo.
6: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 11 minuti.
2: News. Meteo.
3: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: sono le 23 e 15 minuti.
1: News. Meteo.
2: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore non sono attese variazioni e il tempo resterà stabile. Aumento della copertura nuvolosa solo sulle regioni nord-occidentali. Nella mattinata di domani sempre bel tempo soleggiato sulla maggior parte dell'Italia, con cieli anche sereni al centro-sud. Più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche rovescio potrebbe verificarsi sulle aree nord-occidentali del paese, in particolare su quelle montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Le notizie non prendono appuntamento, arrivano, cambiano, si aggiornano. E con GR News puoi seguirle a flusso continuo. I fatti del giorno, l'economia, il meteo, il traffico e tanto altro. Accendi GR News e ritrova l'attualità, senza aspettare il prossimo appuntamento con l'informazione. Ascoltaci in DAB, sul sito grnews.fm e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Meteo.
4: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 42 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: sono le 23 e 47 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: C'è chi preferisce ascoltare, chi vuole leggere e chi sceglie di guardare. Con GR News sei tu a decidere. Ascolta la radio con le notizie a flusso continuo. Leggi gli approfondimenti sul sito grnews.fm oppure guarda GR News TV. Dal computer, dallo smartphone o dal tablet, scegli ogni volta il modo più comodo per seguire i fatti del giorno. Visita grnews.fm e scarica la nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto. Tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 53 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23 e 57 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte ed un minuto.
2: News. Meteo.
3: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: News. Meteo.
2: Atmosfera ancora stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone che manterrà condizioni di un tempo generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà incontrastata da nord a sud senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, solo qualche nube in più potrà interessare i settori nord-occidentali ma senza fenomeni, mentre sul resto del paese prevarrà il sole. Temperature massime in ulteriore rialzo con punte anche di 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: meteo.
1: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. You said you hated the ocean, but you surfed.

0: mezzanotte e 25 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 54 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna, mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni sul territorio. A casa, al lavoro o durante i tuoi spostamenti, basta accendere la radio per ritrovare il filo delle notizie. Perché il mondo cambia e restare informati fa la differenza. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:09.
2: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Meteo.
1: L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo simil estivo durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Le notizie arrivano qui, chiare, dirette, aggiornate.

0: e 46 minuti.
1: Meteo. Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziari a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. In auto con la radio, al computer mentre lavori o dallo smartphone quando sei in movimento. Scegli il tuo modo di restare aggiornato. Collegati a grnews.fm oppure apri l'app. Le notizie sono con te. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:03.
2: Meteo. L'alta pressione rimane ben presente sull'Italia, seppur leggermente indebolita sul lato occidentale, dove aumenta la nuvolosità. Nelle prossime ore buon soleggiamento da nord a sud, con cieli in prevalenza sereni sulle regioni centro-meridionali. Maggiori addensamenti al nord-ovest e sulla Sardegna. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle regioni nord-occidentali, soprattutto nelle aree montuose e in Sardegna. Mentre sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Ancora caldo, simil estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.